station CFMB Radio Montreal.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.
2: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per

senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signore e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di... Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di giovedì. Oggi è il 18 giugno 2026. Vi dico subito che se ci state ascoltando bene è perché siete sintonizzati su internet. Per via radiofonica abbiamo dei problemi in questo momento, ovviamente stiamo cercando di risolverli il prima possibile. Giornata piovosa oggi, questo è garantito, 17 gradi, sarà abbondante anche la pioggia, come se non bastasse ci dovrebbe anche essere del vento. Questo significa che anche aprire gli ombrelli non sarà evidente, a meno che non vogliate fare del parasailing, che è comunque uno sport piacevole, non necessariamente sotto la pioggia e sul selciato. 22 la massima che raggiungeremo comunque nel pomeriggio, con una percepita di 27, quindi comunque elevata la temperatura. Nella notte torniamo a 16, sensazione di 14. E adesso andiamo in musica.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, 7.20 l'oroscopo, 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, 8.40 Paolo Beducci di Rovescio dello Stivale, alle 9 un altro GR, alle 9.30 diamo uno sguardo alle caricature, alle 10 cederemo l'antenna e il microfono al resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Allora sì, forse stamattina presto quando l'ho detto non avete ascoltato perché avevamo dei problemi tecnici, adesso siamo ritornati in onda e colgo l'occasione per ringraziare il mitico Charles, se non ci fosse lui a Toronto non so dove saremmo noi. Allora, dunque, piove oggi, ve lo dico subito, pioverà tutta la giornata, giornata come mi piace sottolineare ideale per le papere e i pesci, per gli esseri umani forse un po' meno. Ora, il problema è che dovrebbero anche alzarsi dei venti abbastanza importanti più tardi. Perché lo dico? Perché di solito quando piove si apre l'ombrello e con il vento di oggi si rischia di fare del parasailing, come dicevo bene. Parasailing che è bellissimo farlo a Acapulco quando c'è sotto il mare, sul selciato un po' meno piacevole. 17 gradi all'esterno in quest'istante, con il sole che è sorto alle 5.04, tramonterà alle 20.45, non lo vedremo oggi. Ieri sera era spettacolare comunque il cielo, io ho fatto una foto, volevo mandarla a tutti gli amici, poi non l'ho fatto, ma ce l'ho nel telefonino, ve la farò vedere poi se volete. I venti soffiano dal versante sud orientale a 7 fino a 11 km orari e il tasso d'umidità ovviamente elevato, 94%. Oggi pioggia abbondante, eh? Si parla comunque di anche quantitativi non indifferenti, soprattutto in periferia, ma anche a Montreal, una quarantina di millimetri si prevedono. Nel pomeriggio avremo una massima comunque calda, 22 gradi percepiti a 26, nella notte andiamo a 16, sensazione di 14. Le possibilità, dicevo, sono al 100%, quindi la pioggia è garantita. A partire da domani e sabato si scende un po', ma rimane comunque la percentuale di possibilità di precipitazioni. Venerdì sarà del 60%, quindi qualche residua sporadica precipitazione. 21 la massima, 15 la minima. Sabato 80%, 19 la massima, 14 la minima. Domenica potremmo vedere delle schiarite, quindi 23 la massima, 14 la minima. Del fine settimana, sabato e domenica, la miglior giornata sembra essere quella di domenica, quindi se dovete fare delle attività all'esterno, barbecue o altro, prevederei domenica e non sabato. Lunedì simile a domenica, 23 la massima, 15 la minima, manteniamo un 40% di possibilità di precipitazioni che rimane in vigore anche per martedì, quando la massima sarà di 22 e la minima di 15. La luna sta crescendo, beata lei. Ricordo che il prossimo 21 giugno completeremo il primo quarto di luna e il 29 giugno alle 19.56 avremo la luna piena.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Dunque, i soliti rallentamenti, molto pesante per il tunnel anche da Boucherville. Questa mattina è tutto bloccato, problemi per la Met West a Singhiozzo, Saint-Léonard a Papineau, poi nuovamente all'altezza dello snodo di Rockland. La 13 come di consueto lenta alla 440 e questa mattina per in modo eccezionale è più bloccato il ponte Samuel de Champlain, non in entrata ma all'altezza dell'Île des Sœurs. Per il resto è scorrevole, prudenza, molta prudenza mi raccomando, sta anche piovendo abbondantemente.
2: CFMB.
1: Sul fronte dell'attualità, una commissione parlamentare chiede al governo federale di escludere a tempo indeterminato le persone con malattie mentali dal diritto all'assistenza medica alla morte. I membri, conservatori e liberali, senatori e deputati hanno sottoscritto congiuntamente questa raccomandazione unica in un rapporto che è stato pubblicato ieri, che includeva diverse opinioni dissenzienti. Faremo il punto nel corso del nostro primo giornale radio e seguenti. Organizzazioni di tutto il Quebec si divideranno 12,5 milioni di dollari di finanziamenti governativi per la prevenzione e la riduzione del problema dei senza tetto. Chantal Rouleau, ministro responsabile della solidarietà sociale e dell'azione comunitaria, dovrebbe darne l'annuncio ufficiale oggi. I fondi, che vanno da 100.000 a 5 milioni di dollari, saranno distribuiti tra i funzionari eletti delle diverse regioni amministrative del Quebec, a decisione di Montreal, nella regione della capitale nazionale di Laval, dove la gestione dei fondi sarà affidata ai governi municipali. E sempre parlando di politica provinciale, il Quebec intende dare priorità alle famiglie che vivono e lavorano stabilmente in Quebec rispetto ai richiedenti asilo per i posti sovvenzionati nei centri per la prima infanzia e negli asili nido. Lo ha annunciato ieri la ministra della famiglia Catherine Blouin in un comunicato stampa. La priorità sarà dunque data a coloro che possiedono la cittadinanza canadese o la residenza permanente, nonché a coloro che si trovano in Quebec principalmente per lavoro e sono in possesso di un permesso di lavoro chiuso, ha dichiarato il Ministero della Famiglia nel suo comunicato stampa. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

0: come la febbre.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Bonanza la linea.
3: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
2: Bonanza la linea.
3: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea. Non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
4: ciliegie rosse 3,99 la libra, pomodori a grappolo 1,29 la libra, funghi bianchi 227 grammi 1 dollaro, piloni di pollo 1,99 la libra, bistecca di controfiletto 11,99 la libra.
3: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talon Est, dove fare la spesa è sempre un piacere.

0: Cinzegna.
1: La Stana ci insegna prima di tutto che il 18 giugno 26 corrisponde al 169esimo giorno della 25esima settimana. Oggi nel 1155, nonostante il parere contrario del Senato, nella Basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incorona Federico Barbarossa come imperatore del Sacro Romano Impero. Noi oggi abbiamo ascoltato Luca Barbarossa, non so se sono parenti, forse lontanamente. 1815 a Waterloo, nel Regno Unito, dei Paesi Bassi, però oggi infatti Waterloo si trova in Belgio, bisogna dire. L'esercito francese di Napoleone viene duramente sconfitto dagli eserciti dei principali paesi europei coalizzati al termine di una battaglia durata circa 8 ore. Quando si dice è il tuo Waterloo, si intende che è una giornata abbastanza negativa. Nel 1836, con regio decreto di Carlo Alberto di Savoia, viene istituito il Corpo dei Bersaglieri. Nascono oggi i bersaglieri. Auguri a tutti i bersaglieri all'ascolto, so che ce ne sono tantissimi. Nelle intenzioni del fondatore, Alessandro La Marmora avrà funzioni di fanteria leggera con caratteristiche di velocità esecutiva e autonomia operativa. Sono 190 anni oggi che compie il Corpo dei Bersaglieri. Auguri. Nel 1900, in seguito al rafforzamento della sinistra nelle elezioni conclusesi il 10 giugno con il ballottaggio, non avendo più la garanzia di maggioranza in Parlamento, il governo italiano, guidato da Luigi Pellù, rassegna le dimissioni. Era in carica dal 14 maggio del 1899, seguito dal primo governo Pellù, nominato il 29 giugno del 1898. Nel 1908, durante la seduta proprio alla Camera dei Deputati, l'onorevole Augusto Santini ha uno scontro con gli occupanti della tribuna stampa, accusandoli di vigliaccheria e altre ingiurie. A seduta sospesa, i giornalisti decidono di sopprimere i resoconti parlamentari finché Santini non presenterà le proprie scuse. Nel 1946, con l'inaugurazione definitiva delle sezioni mancanti, la Corte Suprema di Cassazione ufficializza i dati del referendum in Italia. Hanno votato 24.946.942 italiani, 1.509.735 voti sono stati annullati, 12.717.923 hanno votato a favore della Repubblica, 10.719.284 per la monarchia. La proclamazione della Repubblica Italiana è oggi ufficiale e compie, come ben sappiamo, 80 anni. Nel 1953, in seguito al colpo di Stato dei liberi ufficiali che ha deposto il sovrano Farouk, in Egitto viene proclamata la Repubblica. Il primo presidente è il generale Mohamed Naguib, 73 anni fa. Nel 1900

165 allo stadio di San Siro di Milano, anzi dovrei dire allo stadio San Siro, non di San Siro, anche se adesso San Siro è anche un quartiere di Milano. Il pugile Nino Benvenuti batte Sandro Mazzinghi, messo al tappeto con un montante destro alla sesta ripresa, e conquista così il titolo mondiale dei pesi super welter, il suo primo titolo mondiale e, come ben sappiamo, non l'ultimo. Nel 1979, Stati Uniti e Unione Sovietica, a conclusione del vertice di Vienna, sottoscrivono il negoziato di limitazione delle armi strategiche. SALT II è il nome di tale accordo, 47 anni or sono. Nel 1983 la NASA lancia la navetta Challenger per la missione STS-7. A bordo c'è Sally Ride, prima donna americana a viaggiare nello spazio, con i suoi 32 anni di età, e anche la più giovane astronauta statunitense, 43 anni fa. Nel 1989, perché alcuni continuano a chiamarlo col vecchio nome, la Birmania, ma oggi, nel 1989, nell'ambito di un programma di revisione dei nomi, ratificata nell'anno, la Birmania modifica il proprio nome in Myanmar, dalla denominazione tipica Myanmar, con l'aggiunta di una R che, secondo la giunta militare al potere, ne semplifica la pronuncia in inglese. 37 anni fa la Birmania diventa il Myanmar, tra l'altro hanno anche recentemente cambiato capitale. Nel 2001 a Rochester, nello stato americano di New York, la schermitrice Valentina Vezzali conquista per la quinta volta la Coppa del Mondo di scherma nel fioretto, dopo le vittorie del 1996 e del 1997, poi del 1999 e del 2000. Grandissima schermitrice, 25 anni fa già. Nel 2002, in svantaggio fino a due minuti prima del termine, la Corea del Sud batte l'Italia per 2-1 con golden goal di Han Jung-hwan agli ottavi di finale dei mondiali. Molte le polemiche, come ben sappiamo, per l'arbitraggio dell'ecuadoriano Byron Moreno, 24 anni fa. Attenzione, Byron Moreno, da non confondere con Baila Morena, che è una canzone di Zouk. Nel 2004 a Bruxelles, il Consiglio dell'Unione Europea raggiunge un accordo di compromesso sul testo della futura Costituzione. Ricordiamo anche nel 2012, quando Sequoia, supercomputer costruito dalla IBM per il Dipartimento dell'Energia statunitense, è ufficialmente il computer più veloce al mondo. Occupa 280 metri quadrati e servirà a lavori su astronomia, energia, genoma umano e cambiamenti climatici. Probabilmente tutto insieme, perché lo può fare. Nel 2020, durante un imponente temporale abbattutosi sull'Argentina settentrionale e sull'Uruguay, viene osservato un eccezionale lampo della durata di 1702 secondi. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale si tratta del più lungo evento di questo genere che sia mai stato registrato. 6 anni fa il cielo si illumina a lungo per questo lampo. La storia più vicina a noi ci insegna invece quanto segue. Importante giornata per i confini, perché nel 1822 la Commissione delle Frontiere definisce appunto il confine tra Canada e Stati Uniti, seguirà il San Lorenzo e attraverserà i Grandi Laghi. 1889 viene ufficialmente depositato il brevetto per un passeggino. Si tratta di W.H. Richardson, primo americano che ottiene questo brevetto per una carrozzina di bambini, invenzione che risale comunque già al 1733, quando William Kent, che era un architetto inglese, ne aveva fabbricato una per il figlio del duca di Devonshire. 1889, l'abbiamo detto. 1948 invece esce ufficialmente il Long Playing, la Columbia lo tira fuori. 1948, questo disco microsolco in vinile può contenere 20 minuti di musica ed ha una qualità sonora molto superiore a quello che sostituisce, ossia il 78 giri, e tra l'altro ogni faccia di questo disco è percorsa da questo solco microscopico in spirale, il cui inizio è all'esterno e la fine verso il centro del disco. Invenzione pazzesca, 1948.
1962 i conservatori di John Diefenbaker sono riportati al potere a Ottawa e vincono le elezioni un'altra volta. 1964 entra in vigore la legge 16 che sopprime l'articolo del codice civile che porta sull'inuguaglianza tra gli sposi. La legge dà alle donne il diritto giuridico di gestire i loro beni senza il consenso dei loro mariti. 1964 solamente, uno direbbe una cosa storica, beh, mica tanto. Nel 2000, ahimè, ricordiamo tutti quando un cavalcavia crolla praticamente sull'autostrada delle Laurentides alla Val, un morto e due feriti gravi, catastrofe che si è prodotta sulla 15 all'altezza del Boulevard du Souvenir. Per quanto concerne le curiosità, nel 1967 Jimi Hendrix, durante un concerto al Monterey Pop Festival in California, decide di bruciare la propria chitarra. Vabbè. E nel 2010 una tigre del Bengala e due dromedari mancano all'appello la mattina a Saint-Liboire, vicino a Saint-Hyacinthe, nella Montérégie. I loro proprietari sono estremamente preoccupati, particolarmente per la tigre, che sappiamo la cui sopravvivenza anche potrebbe essere minacciata. Misteriosa scomparsa è in realtà il risultato di un furto. Gli animali si trovavano in un rimorchio e stavano tornando al domicilio al giardino zoologico di Bowenville in Ontario dopo essere stati prestati al circo Estival che aveva appena completato una tournée nella Nuova Scozia. I due impiegati, i due dipendenti che erano incaricati di questo trasporto, si erano fermati per la notte in un motel di Saint-Liboire e al mattino hanno scoperto che il loro camioncino con rimorchio è ovviamente questo prezioso carico erano scomparsi. Allora, cioè, pensa a quello che ha rubato il camioncino che poi si trova la tigre dentro. E infine il proverbio di oggi dice, due punti a capo, andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Ma lo dice un proverbio cinese.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque, bloccato il tunnel, bloccata la Met West, un po' meglio del solito, passi in ghiozzo, questa mattina non è continuo il traffico, adesso accedere a Samuel de Champlain è complicato, così come anche accedere al ponte Mercier, ma dalla 132 di Kanawake, c'è un incidente proprio all'altezza di Kanawake a quest'ora, poi la 13, il solito rallentamento alla 440, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: Una commissione parlamentare chiede al governo federale di escludere a tempo indeterminato le persone con malattie mentali dal diritto all'assistenza medica, alla morte. I membri conservatori liberali hanno sottoscritto congiuntamente questa raccomandazione unica in un rapporto pubblicato ieri che includeva diverse opinioni dissenzienti. Finora le persone la cui unica condizione di base è una malattia mentale sono state escluse dall'assistenza medica alla morte. Questa esclusione dovrebbe terminare il prossimo marzo a meno che il Parlamento non intervenga approvando una legge. Una commissione mista, formata dunque da deputati e senatori, ha tenuto delle udienze questa primavera per stabilire se il Paese fosse pronto a porre fine a questa esclusione. La maggior parte dei 44 testimoni ascoltati questa primavera si è opposta all'ampliamento dei criteri di ammissibilità. Molti di loro, tra cui diversi psichiatri, hanno sostenuto che non vi fosse consenso all'interno della comunità medica su come determinare se un paziente avesse possibilità di guarigione. Questa è una condizione cruciale per accedere all'assistenza medica al suicidio. Il paziente deve soffrire di una patologia grave e incurabile. Andare avanti con questa espansione è sconsiderato e pericoloso, ha dichiarato la deputata conservatrice Tamara Jensen. Entrambi i problemi fondamentali rimangono irrisolti. I medici non sono in grado di stabilire con certezza quando una malattia mentale è incurabile e in questo contesto non sono in grado di distinguere con certezza una richiesta di assistenza medica al decesso da una tendenza suicida. Questa è stata la terza commissione parlamentare speciale istituita per valutare l'ammissibilità delle persone con problemi di salute mentale dal 2021, anno in cui l'ammissibilità all'assistenza medica alla morte è stata estesa anche a coloro che non erano malati terminali. Le due commissioni precedenti avevano raccomandato di concedere più tempo per studiare la questione e prepararsi a revocare tale esclusione. Il deputato liberale Pawlowski, co-presidente della commissione, ha sottolineato che la raccomandazione di una sospensione a tempo indeterminato non significa che le persone con problemi di salute mentale non debbano mai poter accedere all'assistenza medica alla morte. Credo certamente che il governo debba essere pronto a un certo punto in futuro a riesaminare la questione, ha voluto chiarire. Intanto l'organizzazione Dying with Dignity Canada ha espresso le proprie preoccupazioni in merito alle testimonianze ascoltate dalla commissione, affermando che la commissione ha selezionato testimoni contrari alla legalizzazione dell'assistenza medica al suicidio per le persone con disturbi mentali e ha scelto di non ascoltare le persone con disturbi mentali che desideravano spiegare perché avrebbero voluto essere prese in considerazione per la eutanasia, in una dichiarazione rilasciata prima della pubblicazione del rapporto e firmata dal direttore dell'associazione. Organizzazioni di tutto il Quebec si divideranno 12 milioni e mezzo di dollari di finanziamenti governativi per la prevenzione e la riduzione del problema dei senza tetto. Chantal Rouleau, ministro responsabile della solidarietà sociale e delle azioni comunitarie, darà l'annuncio ufficiale oggi. I fondi, che vanno da 100.000 a 5 milioni di dollari, saranno distribuiti tra i funzionari eletti nelle diverse regioni amministrative del Quebec, ad eccezione di Montreal, della regione della capitale nazionale, e di Laval, dove la gestione dei fondi sarà affidata ai governi municipali. Anche il governo della nazione Cree e la Commissione per la Salute e i Servizi Sociali delle Prime Nazioni del Quebec e del Labrador riceveranno dei finanziamenti. Secondo i dati più recenti raccolti nel 2025 dal Ministero della Salute e dei Servizi Sociali, in Quebec ci sono poco più di 12.000 persone che vivono in condizioni di senza tetto visibili, con un aumento del 20% rispetto al 2022. La maggior parte di queste persone vulnerabili, circa 5.000, vive nell'area metropolitana di Montreal. Claude Pinard, presidente del comitato esecutivo della città e responsabile anche delle questioni relative ai senza tetto, si è dichiarato soddisfatto del fatto che la città riceverà la quota maggiore di questo investimento, pari a 5 milioni di dollari. Vogliamo investire questi fondi nelle donne senza senza fissa dimora, dove si è registrato un aumento dei casi, ha spiegato. Secondo i dati pubblicati da SoundThread della grande zona metropolitana di Montreal, la percentuale di donne senza fissa dimora è passata dal 23% nel 2018 al 29% nel 2022. L'amministrazione della sindaca Martinez Ferrada afferma di voler sostenere finanziariamente le organizzazioni che aiutano questa popolazione. Ci sono diversi gruppi straordinari a cui vogliamo dare una mano, spiega Pinar. Michelle Patnaud, direttrice esecutiva di Cap Saint Bernabé, organizzazione che aiuta uomini e donne senza fissa dimora nel quartiere Hochelaga Maisonneuve, ritiene che l'annuncio risponda a esigenze a lungo espresse da città e organizzazioni comunitarie. La Patnaud afferma di aver osservato che le donne senza fissa dimora sono più vulnerabili degli uomini nella stessa situazione. Queste donne sono inoltre presenti in gran numero nell'area desolata di Notre Dame, dove a Montreal è stato allestito un accampamento per senza tetti. Il Quebec intende dare priorità alle famiglie che vivono e lavorano stabilmente in Quebec rispetto ai richiedenti asilo per i posti sovvenzionati nei centri della prima infanzia, i CPE, e negli asili nido. Lo ha annunciato ieri la ministra della famiglia, Catherine Blouin, in un comunicato stampa. La priorità sarà data a coloro i quali possiedono la cittadinanza canadese o la residenza permanente, nonché a coloro i quali si trovano in Quebec principalmente per lavoro o sono in possesso di un permesso di lavoro chiuso, ha dichiarato il Ministero della Famiglia nel suo comunicato stampa. I richiedenti asilo, i lavoratori stranieri temporanei con permessi di lavoro aperti, gli studenti internazionali potranno accedere agli eventuali posti rimanenti, aggiunge il comunicato, specificando che la bozza di regolamento sarà presentata nelle prossime settimane. La ministra Blouin ritiene che questa decisione sia stata presa responsabilmente per dare priorità alle esigenze delle famiglie già stabilite nella provincia, decisione che fa seguito a una sentenza della Corte Suprema del Canada dello scorso marzo che ha dichiarato incostituzionale l'esclusione dei figli dei richiedenti asilo dai centri di assistenza all'infanzia sovvenzionati, compresi quelli senza permesso di lavoro. La più alta corte del paese aveva quindi invalidato una direttiva del 2018 del governo di Philippe Couillard che impediva ai richiedenti asilo l'accesso ai posti nei centri di assistenza all'infanzia sovvenzionati. La Corte Suprema ha stabilito che tale politica violava, tra le altre cose, il diritto all'uguaglianza, costringendo il governo a rivedere i regolamenti. Secondo i partiti di opposizione, il governo del Quebec dovrebbe affrontare la carenza di posti negli asili nido, finanziando adeguatamente la rete e migliorando le condizioni di lavoro e creando finalmente i posti promessi da anni. Il Ministero delle Famiglie sottolinea che dal lancio del grande progetto per le famiglie nel 2021 sono stati creati oltre 37.000 posti sovvenzionati in tutta la provincia e altri 10.598 sono attualmente in fase di sviluppo. L'ultimo bilancio prevede anche la conversione di 5.000 posti non sovvenzionati in posti sovvenzionati. Secondo gli ultimi dati governativi disponibili, 30.688 bambini erano in lista d'attesa per un posto nei servizi di educazione a cura della prima infanzia prima del 31 maggio 2025. Il Quebec stima che nella provincia vi siano circa 5.160 bambini di richiedenti asilo d'età pari o inferiore a 5 anni. In una dichiarazione inviata a Radio Canada, l'Associazione dei Centri per la Prima Infanzia del Quebec afferma di comprendere la frustrazione delle famiglie del Quebec che attendono da anni un posto in un asilo nido e sostiene che questa legittima frustrazione derivi dalla mancanza di posti disponibili. Tuttavia, prosegue l'associazione, la soluzione della carenza non è decidere quali bambini meritino un posto in asilo nido. Finché non ci saranno posti a sufficienza, ci sarà disuguaglianza, indipendentemente da chi venga privilegiato. Quebec non dovrebbe essere costretto a fare questa scelta. Un bambino che aspetta da 2 anni merita un posto. Un bambino arrivato in un nuovo paese, spesso in circostanze difficili, ne ha bisogno altrettanto. E infine un agente della Royal Canadian Mounted Police dovrà far fronte a delle accuse per aver minacciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui social media. Evanson Dumerlus, di 34 anni, di Saint-Jean-sur-Richelieu, avrebbe pronunciato minacce contro Donald Trump in un video pubblicato sul suo account Snapchat. In particolare, il video in questione è stato pubblicato mentre l'agente Dumerlus era in servizio di sicurezza per il vertice dei leader dei G7 a Kananaskis in Alberta nel giugno 2025. A cui partecipò anche il presidente degli Stati Uniti. L'unità investigativa speciale ha condotto l'indagine dopo essere stata allertata da un altro agente della RCMP e gli investigatori hanno agito tempestivamente rimuovendo l'agente sospettato dal servizio il giorno stesso. Dovrà ora presentarsi in tribunale a Saint-Jean-sur-Richelieu il 30 luglio per rispondere all'accusa di minacce. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Le cancellerie europee salutano con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme, per ora sulla versione digitale del memorandum d'intesa, apposte dal presidente USA Trump e da quello iraniano Pezeshkian, ma l'apprezzamento per l'accordo si estende alla Cina. Intesa positiva, ora le parti onorino gli impegni, fa sapere Pechino. L'accordo tra USA e Iran è già in vigore, domani arriverà la firma definitiva in presenza a Lucerna in Svizzera tra il vicepresidente USA Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Tra i 14 punti previsti lo stop alle operazioni militari sull'Iran, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto Teheran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Tutti temi che dopo il G7, conclusosi ieri a Evian in Francia, a margine del quale Trump ha firmato il memorandum tra USA e Iran, saranno ripresi oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Al vertice europeo si parlerà anche del bilancio dell'Unione, di competitività, ma soprattutto si parlerà dell'Ucraina. Anche a Bruxelles, come ieri a Evian, sarà presente Zelensky, che ha incassato nuovi aiuti dai paesi europei e nuove sanzioni alla Russia. Intanto sul campo sciami di droni ucraini hanno colpito sia nella città di Rostov sia una raffineria nei pressi di Mosca, mentre missili russi nella notte hanno colpito Kiev. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani deviazioni e rallentamenti con ritardi fino all'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi avvenuto stamani alle 6.50 da parte di ignoti nel Casertano. Ieri un guasto ha causato cancellazioni e gravi ritardi per un altro guasto alla linea elettrica tra Milano e Bologna nella tratta tra Rogoredo e Piacenza. Il ministro dei trasporti Salvini ha fatto trapelare irritazione ai vertici di Ferrovie. Sono gli italiani ad essere irritati, commenta la leader Dem Schlein. Gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano, che vede impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente, insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragat.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale $1.62, la valuta statunitense sale a $1.41.
4: Previsioni del tempo.
2: Beh, giornata piovosa oggi, lo abbiamo detto e lo confermiamo, sta infatti già piovendo a monte, abbiamo 17 gradi percepiti come tali, oggi si andrà a una massima di 22, sensazione di 26, nella notte scendiamo a 16, percepito a 14, attenzione perché nelle prossime tre ore indicano che la pioggia diventerà ancora più abbondante e violenta. Prossimo appuntamento con l'informazione SFMB è alle 8.
5: CFMB.
2: O Service Bobo Dream, sala regia, Silvio Vetta al microfono, Elodie e Tiziano Ferro. Feeling.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Nettarine gialle 1,99 la libra. Spalla di vitello da latte 7,99 la libra. Mortadella italiana a papille 7,99 la libra. Pasta di vella 2 per 3 dollari.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fragole, 2 confezioni per 5 dollari. Petto di pollo dissossato, 6,99 la libra. Provolone a auricchio, 14,99 la libra. Bibite siciliane, 4 per 330 ml, $5,99 la confezione.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Long.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

buongiorno a tutti voi che siete nati il 18 giugno da parte di tutti noi di CFMB 1280. Ecco ora le previsioni per la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, giornata più brillante con Luna e Venere favorevole a sostenere intesa, incontri, immagine e fisicità. Nel lavoro potete farvi vedere, proporre, ottenere attenzione senza dover alzare la voce. Siete sole favorevole piuttosto, aiuta telefonate e accordi rapidi. Bene anche cura del corpo e look. Toro, giornata più spigolosa, la Luna difficile e Venere in quadratura rendono rapporti, umore e intesa meno fluidi. Nel lavoro potete irritarvi per richieste confuse o persone che cambiano idea all'ultimo. Marte nel segno vi dà forza, ma anche una certa rigidità. Evitate di trasformare ogni confronto in prova di resistenza. Gemelli, aria vivace e favorevole, Luna e Venere amiche e Sole nel segno portano incontri, scambi rapidi, intesa e voglia di uscire. Nel lavoro potete proporre, ottenere attenzione, soprattutto se restate concreti. Bene look, corpo, acquisti leggeri e contatti sociali. In coppia torna più complicità, ma non fate i registi nella conversazione. Cancro, riflettori su soldi, casa e decisioni pratiche. Mercurio e Giove nel segno vi aiutano a trattare, chiedere, sistemare un accordo, ma serve misura nelle spese. Marte favorevole dà mano forte nelle faccende materiali e nel lavoro, purché non vi ostiniate a fare tutto da soli. In amore cercate conferme concrete. Leone, riflettori puntati su di voi, Luna e Venere nel segno vi rendono più sicuri, attraenti, pronti ad ottenere attenzione. Nel lavoro potete farvi notare, chiedere, sistemare un rapporto con un collega o con un cliente. Il sole amico aiuta scambi e contatti rapidi. In amore, giornata calda, fisicità, sguardi, desiderio. Vergine, giornata più silenziosa ma utile. Mercurio e Marte favorevoli vi aiutano a lavorare con metodo, gestire scadenze, spostamenti, documenti e piccole trattative. Il sole contro resta una spina nel fianco. Attenzione a stanchezza, distrazioni, persone che vi fanno perdere tempo. Bilancia, la Luna amica e Venere favorevole portano contatti piacevoli, inviti, complicità e un tono più leggero nei rapporti. Il Sole favorevole sostiene il lavoro, colloqui, spostamenti e piccole trattative. Potete ottenere una risposta utile o rimettere in moto un accordo. In amore torna la voglia di stare bene, anche fisicamente. Scorpione, Luna e Venere in quadratura, Marte in opposizione, giornata antipatica, punto. Sul lavoro attenzione a ritardi, errori, risposte secche e colleghi che sembrano nati per farvi perdere tempo. In amore poca morbidezza e molta reattività, meglio sport, doccia, cena leggera e bocca chiusa quando parte la frase sbagliata. Sagittario, Luna favorevole, Venere dalla vostra e Saturno amico. Finalmente una giornata con più slancio e meno attrito. Buone notizie per contatti, viaggi brevi, lavoro creativo, incontri e intesa fisica. Anche il fisico risponde meglio se lo muovete senza strafare. Il sole in opposizione tiene aperto qualche confronto. Capricorno, giornata meno esposta ma non per questo leggera. Mercurio in opposizione complica telefonate, accordi e risposte da dare senza irritarvi. Giove in opposizione allarga richieste e aspettative altrui. Marte favorevole vi tiene operativi. Lavoro, sport, conti e faccende pratiche riescono meglio dei chiarimenti sentimentali. Acquario, Luna e Venere in opposizione, giornata complicata per coppia, collaborazioni e rapporti. Marte ostile aggiunge nervosismo fisico, stanchezza e tensioni domestiche. Sul lavoro attenzione a non rispondere come se tutti fossero incompetenti. Amore freddo o polemico, serve contatto vero, non una lezione sulla vostra autonomia.
Pesci, giornata più ordinaria ma non priva di utilità. Conviene mettere in fila impegni, spese, salute e piccole scadenze. Mercurio favorevole vi aiuta a chiarire una questione pratica. Marte, dalla vostra, sostiene energia fisica e decisioni rapide. Il sole in quadratura resta fastidioso su casa, famiglia e disordine.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Filet mignon di manzo, sottovuoto, a $17,99 la libra. Acqua frizzante San Pellegrino, 330 ml, 6 bottiglie per $4,99. Sovraccosce di pollo disossate, $6,99 la libra. Pasta Val di Grano, 500 grammi, 1,25. Olio extravergine d'oliva, Salud, 1 litro, a $8,99. Formaggio grattugiato King C, 600 grammi, a $9,99.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza. An international taste, Adonis. CFMB.
3: Rassegna stampa. Prime pagine.
4: 7:30, splendida giornata oggi per coloro i quali apprezzano l'acqua. E ricordo che avremo pioggia tutta la giornata, 17 gradi percepiti a 16, massima prevista a 22, sensazione di 26, comunque caldo. Nella notte andiamo a 16, percepito a 14, 100% le possibilità di precipitazioni, anche forse a carattere temporalesco nel corso del pomeriggio o in serata. Rimane comunque valida l'avviso e l'allerta a pioggia abbondante anche per i prossimi giorni. Fine settimana a così direbbero i napoletani. Sabato piovoso, domenica forse qualche schiarita. Voilà. Quindi se dovete espletare azioni all'esterno, da privilegiare la seconda giornata del weekend. Per quanto concerne le prime pagine, Quebec exhorta presse le pas. Si parla dell'installazione dei defibrillatori nelle case di riposo per le persone anziane. Un anno dopo la morte per arresto cardiaco di un residente di una risorsa intermedia che era, ahimè, sprovvista di questi defibrillatori, quelli che sono automatizzati. Io ho avuto la possibilità di fare il corso del pronto soccorso. Vi posso dire che adesso il defibrillatore in questione, una volta che è posizionato come dovuto, da lui stesso le istruzioni relative a ciò che bisogna fare, quindi effettivamente è anche più facile, sarebbe più facile l'utilizzo, però prima di tutto bisogna averli. Quebec ha, adesso il governo del Quebec richiede appunto che si accelerino le installazioni di questi apparecchi medicali. Sono 9.000 le persone che sono vittime ogni anno di un arresto cardiaco nel Quebec, tanto per dare un'idea dell'entità del problema. Prima pagina della Press Plus di questa mattina, dove si parla anche di un'intervista a Norman Brathwaite, celeberrimo animatore, musicista, attore, veramente un uomo tuttofare della cultura del Quebec, che ha rischiato di morire recentemente. Non lo si sapeva, si sapeva che era assente, è stato assente a lungo dalla scena pubblica del Quebec, ma ne parla in una lunga intervista che ha rilasciato e che è pubblicata oggi anche nella Press Plus, se volete conoscerne i dettagli. Nel Devoir di questa mattina, fine del G7, e il titolo delle Devoir si riferisce al fatto che Carney non ha potuto avere un incontro privato con Trump. Era in dubbio la cosa. Carney repart du G7 sans un tête à tête avec Trump. Il primo ministro canadese assicura che hanno comunque potuto parlare di relazioni commerciali, della intelligenza artificiale e della guerra in Ucraina. Rimane il fatto che non c'è stato un incontro diretto tra i due. E poi jour J pour TJ, è un po' un gioco di parole. TJ sta per telegiornale, telegiornale. Oggi è jour J, come si diceva all'epoca dello sbarco in Normandia, perché Céline Galipeau parte, signore e signori, la mitica anchor woman di Radio Canada per il giornale radio della sera lascia il suo posto a Azeb Wold Gheorghis, che è una bravissima giornalista che tra l'altro è attualmente la rappresentante di Radio Canada a Washington, e quindi cambia la persona che vedremo tutte le sere nel telegiornale, ma la formula non cambia, malgrado ci siano dei chiari segni di declino, ma questo bisogna dire è una realtà comune a tutta la televisione in generale, non solo alla questione dei telegiornali. Le Journal de Montréal lo abbiamo menzionato nella Presse Plus, ma nel Journal de Montréal occupa praticamente tutta la prima pagina il bravo Norman Brathwaite, e si viene a scoprire che il problema fondamentale è che alcolizzato, ha avuto dei seri problemi, era addirittura, è stato appunto dichiarato clinicamente morto in ambulanza, ha passato 2 settimane in coma, 42 giorni all'ospedale. Il Afrolé Lamor, Norman Brathwaite, ne parla in largo e in lungo lo Journal de Montréal nella sua prima pagina di oggi. La Gazette ritorna sulla questione linguistica, come spesso accade per il quotidiano anglofono, e si parla ovviamente di quanto ha proposto ieri il Partito Liberale del Quebec in merito alla protezione della lingua francese. Quebec Liberals make language pitch, investirebbero soprattutto in ovviamente lettura, ed è forse una delle cose più importanti per imparare e mantenere la lingua viva, e ha fatto praticamente parla appunto soprattutto la Gazzetta di questa mattina del fatto che non bisogna imporre e semplicemente andare a dare multe a coloro i quali non utilizzano la lingua, bisogna incoraggiarne l'utilizzo, è quanto ha detto il leader del Partito Liberale, cosa che è apprezzata dalla Gazzetta. Ricordiamo recentemente l'altro caso dopo il famoso Pasta Gate, l'altro caso che adesso si chiama Nosha Gate, parola Yiddish utilizzata da alcuni ristoratori che sono stati multati dall'Office Québécois de la Langue Française. E poi circa il 90% dei Québécois hanno un'ansietà finanziaria, e quanto conferma un sondaggio effettuato da Centraide pubblicato dalla Gazzetta di questa mattina. Nearly 90% of Quebecers are feeling financial anxiety, Centraide survey. Brutte notizie, un'ansia che si vive sempre di più nelle famiglie québécoise che ritengono non poter facilmente arrivare alla fine del mese con gli aumenti a destra e a manca. Prima pagina quindi della Gazette. Globe and Mail e National Post, il loro articolo più importante in prima pagina, concerne ovviamente l'eutanasia. Abbiamo visto, lo abbiamo menzionato anche nel quadro del giornale radio, l'importante e attesissimo rapporto del comitato misto che ha ascoltato esperti in merito a se allargare o meno la possibilità di richiedere il decesso medicale alle persone sofferenti di malattie mentali. Il comitato dice no, è meglio evitare questo. Ovviamente molti si sono lamentati del fatto che il comitato fosse di parte, addirittura alcuni hanno sottolineato il fatto che il nostro primo ministro Mark Carney è anche un cattolico molto credente e praticante, e che forse avrebbe indirettamente influenzato il parere di alcuni deputati e senatori ai posteri l'ardua sentenza. Passiamo adesso ai quotidiani italiani. Beh, non vi ho dato i titoli, comunque mea culpa, vi dico subito come aprono i due quotidiani pancanadesi su questo soggetto. Il Globe and Mail, il titolo è "Maid should not be expanded for mental illness, report says", mentre il National Post è un editoriale, come spesso accade nel quotidiano, è un editoriale a parlare di ciò, e l'editoriale, il titolo è abbastanza chiaro, è "Plea to slow the runaway maid train", treno che va troppo veloce, secondo l'editorialista John Iveson. Prima pagina del National Post. Dicevo, adesso possiamo passare ai quotidiani italiani, dove ovviamente si parla molto dell'accordo siglato, l'accordo che è già stato siglato, infatti molti si chiedono cosa avverrà domani, perché la firma ufficiale tra Iran e Stati Uniti doveva aver luogo domani a Ginevra, ma è già stato firmato su internet, via internet. Tra l'altro il presidente Trump l'ha firmato ieri a Versailles durante un ricevimento, quindi staremo a vedere adesso se si terrà comunque questo incontro. Iran, i 14 punti dell'accordo, titola il Corriere della Sera. Trump subito la firma, poi avverte: ora rispettino gli impegni o bombardo. Hormuz, uranio, soldi, chi esce vincitore? La premier col presidente americano, rapporto immutato. Si parla ovviamente di Meloni, e parlando di Meloni, Meloni, Vannacci: ciò che conta è governare bene, non mi pongo il tema. Garlasco, il ricovero in rianimazione, l'avvocato di Andrea non è in pericolo di vita. Si parla della madre Sempio, la madre di Sempio piuttosto, in ospedale, abuso di farmaci, avrebbe tentato il suicidio. E poi maturità, abbiamo sentito anche dal servizio di ADN Cronos, tema di italiano per 527.000 studenti quest'oggi, e a loro buona fortuna. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, anche qui si apre sull'accordo Iran-USA, ecco il piano, pubblici i 14 punti dell'accordo, da appunto, come dicevamo, Hormuz ai miliardi per la ricostruzione e alle scorte di uranio. Trump al G7, grande successo, colpiremo se non rispettano i patti, intesa firmata già in vigore. Poi sull'Ucraina, Costa contatta Putin, Zelensky incalza l'Europa sulle armi, Meloni frena su Vannacci, è lui che si tira fuori. E poi addio Ginzburg, microstoria e impegno civile. Si parla ovviamente di Carlo Ginzburg, che è venuto a mancare. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, non è un caso che la Gazzetta non parli dei mondiali in questo periodo in cui tutto lo sport è concentrato su ciò, ma scherzo, perché questa mattina invece il titolo è proprio relativo a il re. È sempre Leo, ricorda infatti i 3 gol dell'Argentina, siglati tutti e 3 da Leo Messi. Argentina in delirio, il meno che si possa dire. Messi vuole il bis, riuscito solo a Pelé, così può superare anche Maradona. Siamo un gruppo meraviglioso, Cristiano non va, sappiamo che il Portogallo ha pareggiato ieri 1-1 con il Congo, quindi non necessariamente una potenza sul fronte calcistico, e Kane invece ne ha fatti 2. Quindi i campioni del calcio sono sempre più attivi, quindi li abbiamo visti con Mbappé in Francia, Messi in Argentina e ieri anche Kane per l'Inghilterra. Ed è tutto.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
1: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.

Si suol dire questa cosa qua, spero di essere come lui alla sua età, il meno che si possa dire, perché oggi, signore e signori, ne compie 84. Sto parlando di Paul McCartney, che è nato proprio il 18 giugno del 1942 e con i Wings uno dei suoi più grandi successi all'inizio fu proprio My Love.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Non c'è scampo dalla riva sud, tutti i ponti al completo. La migliore opzione è Samuel de Champlain sul ponte stesso, ma accedervi e uscire è complicato, sia per andare verso Bonaventure che verso Decarie, direzione nord, che è tutta bloccata. La 13 e la 15 lente alla 4:40, il tunnel un incubo anche da Boucherville questa mattina. La Met West è bloccata da Saint-Léonard a Decarie e in senso opposto inizia a Cavendish a rallentare. E poi problemi anche per la 20 a quest'ora, si ripercuote sulla 13 dalla 520 e su tutto il ponte Mercier alle Changeurs Saint-Pierre. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Una commissione parlamentare chiede al governo federale di escludere a tempo indeterminato le persone con malattie mentali dal diritto dell'assistenza medica alla morte. I membri conservatori e liberali hanno sottoscritto congiuntamente questa raccomandazione unica in un rapporto pubblicato ieri che includeva diverse opinioni dissenzienti. Finora le persone la cui unica condizione di base è una malattia mentale sono state escluse dall'assistenza medica alla morte. Questa esclusione dovrebbe terminare il prossimo marzo, a meno che il Parlamento non intervenga approvando una legge. Una commissione mista, formata dunque da deputati e senatori, ha tenuto delle udienze questa primavera per stabilire se il Paese fosse pronto a porre fine a questa esclusione. La maggior parte dei 44 testimoni ascoltati questa primavera si è opposta all'ampliamento dei criteri di ammissibilità. Molti di loro, tra cui diversi psichiatri, hanno sostenuto che non vi fosse consenso all'interno della comunità medica su come determinare se un paziente avesse possibilità di guarigione. Questa è una condizione cruciale per accedere all'assistenza medica al suicidio. Il paziente deve soffrire di una patologia grave e incurabile. Andare avanti con questa espansione è sconsiderata e pericolosa, ha dichiarato mercoledì la deputata conservatrice Tamara Jensen. Entrambi i problemi fondamentali rimangono irrisolti. I medici non sono in grado di stabilire con certezza quando una malattia mentale è incurabile e in questo contesto non sono in grado di distinguere con certezza una richiesta di assistenza medica al decesso da una tendenza suicida. Questa è stata la terza commissione parlamentare speciale istituita per valutare l'ammissibilità delle persone con problemi di salute mentale dal 2021, anno in cui l'ammissibilità all'assistenza medica alla morte è stata estesa anche a coloro i quali non erano malati terminali. Le due commissioni precedenti avevano raccomandato di concedere più tempo per studiare la questione e prepararsi a revocare tale esclusione. Bisogna dire che il governo non può ignorare ora la raccomandazione principale e non può deferire la questione alla Corte Suprema del Canada. I senatori Rosemary Moody, Pamela Wallen, Christopher Wells e Flor de Lis Osler hanno definito il processo altamente irregolare e viziato. Non possiamo fare affidamento su un processo carente e di parte che ha prodotto un rapporto privo di rigore e di credibilità, hanno affermato tali senatori. Il deputato del Bloc Québécois Luc Thériault ha redatto una propria opinione dissenziente nella quale chiede anche un rinvio alla Corte Suprema per chiarire la decisione del 2015 che ha portato alla legalizzazione dell'assistenza medica al suicidio. Thériault, che ha fatto parte di tutte e tre le commissioni speciali, ha scritto che quest'ultima versione del lavoro è stata senza dubbio la peggiore operazione a cui abbia mai partecipato. Bisogna dire che per molti la commissione aveva una piega conservatrice. Durante una conferenza stampa è stato detto: non è un segreto che il primo ministro sia un cattolico praticante, e quanto dichiarato Normandè appunto durante tale conferenza stampa in seno alla commissione abbiamo capito che probabilmente era soggetta a pressioni da parte di gruppi religiosi. Organizzazioni di tutto il Quebec si divideranno 12 milioni e mezzo di dollari di finanziamenti governativi per la prevenzione e la riduzione del problema dei senza tetto. Chantal Rouleau, ministro responsabile della solidarietà sociale e dell'azione comunitaria, darà l'annuncio ufficiale oggi. I fondi, che vanno da 100.000 a 5 milioni di dollari, saranno distribuiti tra i funzionari eletti delle varie regioni amministrative del Quebec, ad eccezione di Montreal, della regione capitale nazionale, e di Laval, dove la gestione dei fondi sarà affidata ai governi municipali. Anche il governo della nazione Cree e la Commissione per la Salute e i Servizi Sociali delle Prime Nazioni del Quebec e del Labrador riceveranno dei finanziamenti. Secondo i dati più recenti raccolti nel 2025 dal Ministero della Salute e dei Servizi Sociali, in Quebec ci sono poco più di 12.000 persone che vivono in condizioni di senza tetto visibili, con un aumento del 20% rispetto al 2022. La maggior parte di queste persone vulnerabili, circa 5.000, vive nell'area metropolitana di Montreal. Claude Pinard, presidente del comitato esecutivo della municipalità e responsabile delle questioni relative ai senza tetto, si dichiara soddisfatto del fatto che la città riceverà la quota maggiore di questo investimento, pari a 5 milioni di dollari. Vogliamo investire questi fondi nelle donne senza fissa dimora, dove si è registrato un aumento dei casi. Secondo i dati pubblicati da SoundTrade, nella grande zona metropolitana, la percentuale di donne senza fissa dimora è passata dal 23% nel 2018 al 29% nel 2022. Ci sono diversi gruppi straordinari, ha detto la sindaca, a cui vogliamo dare una mano. Michelle Patnaud, direttrice esecutiva di Cap Saint-Barnabé, organizzazione che aiuta uomini e donne senza fissa dimora nel quartiere Hochelaga-Maisonneuve, ritiene che l'annuncio risponda a esigenze a lungo espresse da città e da organizzazioni comunitarie. La Patnaud afferma di aver osservato che le donne senza fissa dimora sono più vulnerabili degli uomini nella stessa situazione. Queste donne sono inoltre presenti in gran numero nell'area desolata di Notre Dame, dove a Montreal è stato allestito un accampamento per senza tetti. Il Quebec intende dare priorità alle famiglie che vivono e lavorano stabilmente nella provincia rispetto ai richiedenti asilo per i posti sovvenzionati nei centri per la prima infanzia e negli asili nido. Lo ha annunciato ieri la ministra della famiglia Catherine Blouin in un comunicato stampa. La priorità sarà data a coloro i quali possiedono la cittadinanza canadese o la residenza permanente, nonché a coloro i quali si trovano in Quebec principalmente per lavoro e sono in possesso di un permesso di lavoro chiuso, è quanto ha dichiarato il Ministero della Famiglia nel suo comunicato stampa. I richiedenti asilo, i lavoratori stranieri temporanei con permessi di lavoro aperti e gli studenti internazionali potranno accedere agli eventuali posti rimanenti, aggiunge il comunicato, specificando che la bozza di regolamento sarà presentata nelle prossime settimane. La ministra Blouin ritiene che questa decisione sia stata presa responsabilmente per dare priorità alle esigenze delle famiglie già stabilite nella provincia. Questa decisione fa seguito a una sentenza della Corte Suprema del Canada dello scorso marzo che ha dichiarato incostituzionale l'esclusione dei figli dei richiedenti asilo dai centri di assistenza all'infanzia sovvenzionati, compresi quelli senza permesso di lavoro. Secondo i partiti d'opposizione, il governo del Quebec dovrebbe affrontare la carenza di posti negli asili nido, finanziando adeguatamente la rete, migliorando le condizioni di lavoro e creando finalmente i posti promessi ormai da anni. Ricordiamo che l'Associazione dei Centri per la Prima Infanzia del Quebec afferma di comprendere la frustrazione delle famiglie del Quebec che attendono da anni un posto in un asilo nido e sostiene che questa legittima frustrazione derivi dalla mancanza di posti disponibili. Tuttavia, prosegue l'associazione, la soluzione alla carenza non è decidere quali bambini meritino un posto in un asilo nido. Finché non ci saranno posti a sufficienza, ci sarà disuguaglianza, indipendentemente da chi venga privilegiato. Quebec non dovrebbe essere costretta a fare questa scelta. Un bambino che aspetta da 2 anni merita un posto. Un bambino arrivato in un nuovo paese, spesso in circostanze difficili, ne ha bisogno altrettanto. Tanto, entrambe le situazioni sono reali e nessuna delle due dovrebbe essere usata per giustificare la priorità sull'altra. Un agente della Royal Canadian Mounted Police dovrà far fronte a delle accuse per aver minacciato il presidente degli Stati Uniti Trump sui social media. Evanson Dumerlus, di 34 anni, di Saint-Jean-sur-Richelieu, avrebbe pronunciato minacce contro Donald Trump in un video pubblicato sul suo account Snapchat. In particolare, il video in questione è stato pubblicato mentre l'agente Dumerlus era in servizio di sicurezza per il vertice dei leader del G7 a Kananaskis in Alberta nel giugno 2025, a cui partecipò anche il presidente degli Stati Uniti. L'unità investigativa speciale ha condotto un'indagine dopo essere stata allertata da un altro agente della RCMP e gli investigatori hanno agito tempestivamente il giorno stesso dell'incidente. Ricordo che Evanson Dumerlus dovrà comparire il 30 luglio presso il tribunale di Saint-Jean-sur-Richelieu per rispondere a tali accuse di minaccia. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
3: In apertura una notizia appena arrivata. Secondo i legali di Andrea Sempio, la madre del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, 66 anni, è ricoverata d'urgenza da ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È in rianimazione ma non in pericolo di vita, fa sapere il legale Liborio Catagliotti, che ha detto: questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni.
4: Il memorandum d'intesa per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles a cena con Macron, l'omologo iraniano Pezeshkian in patria, e il Pakistan conferma. E domani, col sostegno del co-mediatore Qatar, presiederà in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'intesa da parte del vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. L'Europa prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice il presidente francese, in vista del Consiglio europeo al via stasera. Obiettivo: accompagnare l'apertura dello stretto di Hormuz, al cuore dell'intesa tra Teheran e Washington, anche con operazioni di sminamento. L'intesa prevederebbe inoltre un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli Stati Uniti, l'allentamento delle sanzioni ma anche lo stop alle ostilità tra Israele ed Hezbollah. Va rispettata anche questa parte, sottolinea Mosca nell'esprimere sostegno assieme a Pechino all'accordo, ma Israele continua a sfilarsi e ribadisce: non ci ritiriamo dal sud del Libano. E ora se la prende anche con Bruxelles. Il ministro degli esteri Saar annuncia lo stop ai rapporti con l'alta rappresentante Callas, che fin qui prudente aveva parlato di apartheid sul trattamento israeliano dei palestinesi.
3: Sentivate del Consiglio europeo, il primo punto all'ordine del giorno sarà il conflitto russo-ucraino, che anche la notte scorsa è proseguito col lancio incrociato di missili e droni. Chiusi stamani precauzionalmente tutti gli aeroporti a Mosca. Bruxelles sarà nuovamente presente Zelensky a incassare il ribadito sostegno dei 27 e il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Gli esami di maturità 2026, stamattina più di 520.000 studenti alle prese con la prova d'italiano, 7 le tracce. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo, ma anche il discorso di insediamento alla Costituente di Giuseppe Saragat. E via social è arrivato l'incoraggiamento della Premier Meloni. Oggi alle 16.30 l'ultimo saluto al Cardinale Ruini, morto il 16 giugno all'età di 95 anni. A presiedere le esequie nella Basilica di San Pietro sarà Papa Leone, che ha definito Ruini un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Presente anche il Cardinale Matteo Zuppi. Successivamente il feretro verrà trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie, una tendenza che va invertita con urgenza. Così la Presidente della Repubblica Mattarella, intervenendo ieri al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, la valuta statunitense è salita oggi a 1,41.
5: Previsioni del tempo.
2: Beh. Riassunte brevemente oggi. Beh. Giornata nuvolosa, piogge abbondanti, gradi pochi, 17 percepiti a 16 a quest'ora. Andremo a una massima comunque di 22, sensazione di 26, possibilità anche di precipitazioni temporalesche nel corso della giornata. Nella notte scendiamo a 16, percepito a 14. La pioggia, ahimè, rimarrà con noi per i prossimi giorni, data al 60% per domani, 80% per sabato, adesso è salita per 60, al 60% anche per domenica. Beh, beh, beh. Prossimo appuntamento con l'informazione CFB alle 9. CFB. Ossian Bisbobotri in sala regia quest'oggi. Abbiamo Silvio Vieta al microfono, meno male, che ancora mi riconosco. E abbiamo gli auguri da fare alla mitica Raffaella. Bene, se Paul McCartney ha compiuto 84, lei ne avrebbe compiuti 83, ma ci ha lasciato nel 2021. Sto parlando di, ovviamente, la ballerina, attrice, cantante, conduttrice TV e chi più ne ha più ne metta, Raffaella Carrà, nata proprio il 18 giugno del 1943, e continua a far rumore comunque.

0: che ci lega, lega, lega.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: po' di sport. Beh, ovviamente, non so se lo sapete, ma sono in corso i mondiali di calcio. Quindi vi do i risultati delle partite giocate. Sì, ieri il Portogallo non è andato oltre l'1-1. Ho fatto piccola risatina ironica, visto che nel Portogallo gioca un certo Ronaldo. 1-1 con la Repubblica Democratica del Congo, signore e signori. Vabbè. L'Inghilterra invece ne ha fatti 4 alla Croazia, partita attesissima, sono due grandissime squadre. L'Inghilterra ha battuto la Croazia 4-2, tra l'altro doppietta di Keane, quindi i campioni, alcuni rispondono presenti a questo mondiale, da Mbappé a Messi e adesso anche Keane. Ghana batte il Panama 1-0 e l'Uzbekistan ha perso 1-3 contro la Colombia. Anche questa è una partita che ci si aspettava la Colombia vincesse, poiché appunto l'Uzbekistan ha cominciato a giocare a calcio alquanto recentemente, meno che già il paese è recente, quindi già il calcio ancora più recente. Musetti si è ritirato da Wimbledon e libera un posto per Berrettini, l'altra notizia importante del giorno per quanto concerne lo sport italiano. Félix Auger-Aliassime invece è passato ai quarti di finale, sempre parlando di tennis, nel torneo di Hull. Questa è senz'altro una buona notizia per il tennis invece del Quebec. Una raffica di altre notizie a ruota. Beh, prima di tutto Sinner si sta allenando a Monte Carlo, ma ha un sensore glicemico sul braccio. La sessione quindi fa discutere, è stata ripresa da un account privato però. Spalletti per il calcio mercato vuole Elmas alla Juve e Kroenke invece ha detto no al Milan. Sempre per il calcio, Di Francesco è stato confermato sulla panchina del Lecce fino al 2028. La nazionale italiana di calcio, e sì, ne abbiamo una anche noi, riparte da Roma 25 settembre, Italia-Belgio all'Olimpico. Ma auguri. 5 ottobre poi dall'Ara di Bologna il match degli azzurri con la Turchia. Turchia che tra l'altro ha cominciato male questi mondiali perdendo, ricordo, con l'Australia 2-0. Il Real ha annunciato Bernardo Silva, contratto fino al 2028. Altra vittoria delle magnifiche azzurre della pallavolo nella Nations League, quarto successo per le azzurre di Velasco. Lo abbiamo detto ieri, l'infortunio al gomito, ma è confermato. Van Aert ha rinunciato al Tour de France di ciclismo e infine, dopo Pellegrino, si è ritirato anche Francesco De Fabiani nel fondo. Si parla di sci, sì, lo so, non è che si pensi molto allo sci in questo periodo, ma perché no, oggi noi qui a Montreal pensiamo allo sci d'acqua. Ed è tutto per lo sport.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Giugno da Hyundai Gabriel Anjou e Levenma, l'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni, affitta la Tucson 2026 Preferred a trazione integrale a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777, aperto anche il sabato.
4: Cercate un'aria condizionata? Enel Gadget Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gadget vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gadget, il confort in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
0: CFMB. Sì, lo so, non mi avete rimproverato, siete molto gentili, devo dire, ma ho scordato di dire una cosa importante per lo sport, che oggi il Canada torna in campo, signore e signori, alle ore 18, ora di Montreal contro il Qatar. Ricordo che nel girone del Canada sono tutti con un punto, infatti prima del Canada entrerà in campo oggi la Svizzera contro la Bosnia Erzegovina, che è le altre due squadre del gruppo B, cui fa parte appunto il Canada. Quindi alle 16, no, alle 15 Svizzera-Bosnia e alle 18 Canada-Qatar. Ci sono altre partite, ma queste sono quelle che ci interessano più da vicino. Via, considerate il fatto che siamo sostenitori del Canada in questo periodo, chissà perché. Allora, adesso lei ne compie 74, la bella Marcella Bella, che tra le altre cose conferma che con quest'acqua qui le montagne saranno sempre verdi.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Anguria $9.99 da libra. Costatella di maiale $4.99 da libra. Pecorino romano $12.99 da libra.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamate 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
5: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Code di aragoste 8 a 10 once, 19,99 l'una. Capesante, sacco di una libbra, a $8,99. Cotolette di maiale con osso, $3,99 la libbra. Sperlani selvatici congelati, sacco di una libbra, a $6,99.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, L'Edelice Lafrenet, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.

0: Trasmettiamo ora Il rovescio dello stivale, l'attualità italiana commentata con Paolo Beducci, giornalista e basta.
1: L'abbiamo già in linea, caro Paolo Beducci, buongiorno.
2: In linea, insomma.
1: No, parlavo di linea telefonica. Non...
2: Ah, linea telefonica. Quella sì,
1: E vabbè, ma non ti preoccupare che ci stiamo tutti arrivando presto o tardi alla linea.
2: Sì, sì, vabbè, però insomma.
1: Allora, carissimo, allora...
2: Buongiorno a tutti.
1: Grazie, buongiorno anche a te. Ti ricordi te l'epoca della maturità?
2: Guarda.
1: bei tempi, dai.
2: Sì, bei tempi, eh. sì. Praticamente mangiare, bere, dormire e non fare un tubo.
1: Beh,
2: ho usato il termine tubo che
1: sì,
2: mi sembra
1: più elegante senz'altro, però bisogna più dire elegante. Non in questo periodo di maturità si lavorava anche noi, dai.
2: Sì.
1: Cosa avresti scelto te? Pavese, Brancati, Calabresi?
2: Guarda, non me le

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: È un grande intenditore di champagne e di vini, Saragat.
2: Come qualcun altro con cui sto parlando io adesso.
1: lui pensa che tanto è uno champagne fuori portata per chiunque di noi.
2: Ah.
1: Ma lui tutte le sere aveva il suo bicchiere di champagne cristal che lo aspettava.
2: Bene.
1: Stiamo parlando appunto dei re dello champagne. Quindi...
2: Senti, ma
1: vabbè,
2: comunque era un grande personaggio della politica italiana, politica che non ci dà più questi grandi personaggi, comunque
1: manca
2: un pochino il peso intellettuale dell'epoca che fu, ecco, io.
1: Sì,
2: non vogliamo...
1: ma un pochino,
2: ma facciamo...
1: diciamo che siamo in un'epoca piuttosto galleggiante, se parliamo di peso, no? Cioè, qui non c'è nulla che pesi.
2: Vabbè, a parte il sottoscritto che sta ingrassando, ma effettivamente
1: qui l'unica cosa che pesa intellettualmente sono i politici che vanno alle feste di Capodanno con la pistola in tasca, o sempre quello che si ribalta con l'automobile con un tasso alcolico 3 volte il massimo consentito, poi dice chi dice che è ubriaco lo querelo,
2: comunque non abbiamo detto le curiosità. Tra i maturandi c'è anche il cantante Pupo quest'anno, lo sapevi?
1: Sì, un giovane maturando di 70 anni.
2: Vabbè, non è mai troppo tardi, che cavolo.
1: Anzi, l'onore al merito.
2: L'onore al merito, tanto di cappello a Pupo. Tra l'altro ho letto che ha scelto la traccia sulla democrazia lui. Quindi,
1: lui che è dichiaratamente...
2: Infatti ha detto anche Vannacci che è una brava persona, quindi vabbè. Non necessariamente il mio parere, ma poi ognuno è libero di pensare.
1: Infatti, va bene.
2: Comunque,
1: se vuoi possiamo rimanere un attimo in zona
2: maturanda, ne avremmo bisogno.
1: In zona maturanda, sì, perché sai, adesso nei prossimi giorni poi verranno fuori tutte le cose, le stranezze dei temi, tutte le particolarità, eccetera. Ma c'è un sito che va in giro a cercare quelle degli anni precedenti e li mette tutti insieme, no?
2: Ok.
1: E anche quest'anno ha trovato delle cose carine e le aveva già raccolte. E soprattutto ha tirato fuori cose piuttosto interessanti. Per esempio, grande Gabriele D'Annunzio era il poeta Vater, non il Vate, capito?
2: Sì. che parlando di D'Annunzio poi non è poi così lontana la definizione, via.
1: E poi sapevi che Hitler avesse anche avuto un Nobel per la pace?
2: Certo.
1: Prima Hitler e adesso pensano a Trump, no?
2: Voilà, esattamente. Beh, lui ha già avuto quello della FIFA comunque.
1: Che è un Nobel di cartone, ma comunque.
2: Ma voi li state seguendo i mondiali in Italia, no?
1: Molto poco,
2: peccato.
1: Io non so nulla di quello che sta succedendo.
2: No, io devo dire, guardo ogni tanto le partite quando mi è possibile, perché comunque a me piace il gioco, piace il calcio, calcio ben giocato, ci sono delle partite splendide, e adesso con questi pareggi di squadre sconosciute che hanno iniziato a giocare a calcio la settimana scorsa con potenze del calcio, vale la pena guardare questi mondiali. E poi noi, caro Paolo, essendo metà e metà, devo dirti che il nostro Canada sta partecipando, tra l'altro oggi gioca anche...
1: Tu hai anche un obbligo
2: morale. Sì, no? Io sono, devo dirti, anche per via di amici personali, eccetera, sono per l'Argentina ancora una volta quest'anno. Mi auguro che l'Argentina faccia il bis. Anche...
1: Ecco, la cosa che ho visto è che Messi ha fatto 3 gol in una partita.
2: Ha battuto lui da solo l'altra squadra, 3-0.
1: Questo l'ho visto, l'ho letto.
2: No, i grandi campioni si

0: stanno, a parte Ronaldo che ieri è stato un po' in silenzio, comunque non si è fatto vedere più di tanto nella partita, tra l'altro contro la Repubblica Democratica del Congo con cui il Portogallo ha pareggiato, quindi già in partenza.
1: Ma poi Ronaldo, insomma, se ricordo bene, non è proprio, capito, un infante, no?
0: Beh, ma Messi ne fa 40 fra poco, voglio dire. Non è che poi
1: Ronaldo ne ha 40, anche lui.
0: Sì, sì, sì,
1: fa.
0: Sono di quella generazione. Invece il giovane Mbappé ha fatto un gol, ha lanciato
1: fortissimo.
0: Mamma mia, come a tiro, come si suol dire, un missile terra-aria. Il portiere ha sentito dell'aria intorno all'orecchio, ha detto: cos'era questo? Vabbè, senti, lasciamo i mondiali da parte e proseguiamo. Stavi dicendo quindi queste curiosità sulle maturità.
1: Sì, sì, beh, allora, cioè, nel 2016 c'è stato uno studente che ha confuso i proci, no? Che erano quelli Ulisse, eccetera, sì, sì, eccetera, eccetera, quindi Itaca, con i porci.
0: Beh, mi sembra giusto.
1: è solo, capito, un refuso, no?
0: No, si parla di colonizzazione comunque.
1: Sì, poi nel 2018 invece un maturando, questo dice essere un pochino più pericoloso,
0: okay,
1: ha confuso autolesionismo con autoerotismo.
0: Ah, ecco. Questo può essere pericoloso, effettivamente.
1: Io adesso non so come lui faccia l'autolesionismo, o se preferisci come si adoperi nell'autoerotismo.
0: Ma diciamo che tra i due preferisco l'autoerotismo all'autolesionismo.
1: Sì, sicuramente. E anche, poi torniamo ad Annunzio.
0: Che in fatto di autoerotismo se ne era un esperto. Ma non si è mai. È vera quella cosa che si racconta?
1: Della costola? Pare di no.
0: Una leggenda urbana, come si suol dire.
1: Sì. Beh, comunque lui ha avuto donne bellissime.
0: Gabriele aveva un certo fascino, almeno che si possa.
1: Prima fra tutte Eleonora Duse.
0: Certo,
1: no?
0: Certo. La storia tra la Duse e D'Annunzio è da opera teatrale proprio.
1: Sì. E quindi, insomma, di questo passo poi ne incontriamo, non so, che Mussolini fosse un noto comunista, lo sapevi?
0: Sì, beh, è nato come comunista, poi ha cambiato idea.
1: È nato come socialista, però insomma, e che si potesse confondere, come è successo un paio di anni fa, i Balilla con la Barilla?
0: Questo è un po' più difficile, devo dire. Effettivamente.
1: Ragazzi,
0: Ma cos'è una collezione?
1: Abbiamo avuto un ministro che ha messo Aldo Moro ucciso da, no, Aldo Moro, Pier Santi Mattarella, il fratello del Presidente della Repubblica,
0: sì,
1: ucciso dalle Brigate Rosse e non dalla mafia.
0: Sì. Questo lo ricordo. Ma è recente questa cosa qua, tra l'altro.
1: Sì, questo è recente. Sì.
0: Ah, effettivamente.
1: Comunque. No, dimmi.
0: No, dicevi? Comunque?
1: No, comunque c'è anche chi non ha capito che Emile Zola era uno scrittore e non un ex giocatore di calcio, confondendo Emile Zola con Gianfranco Zola, e quindi ha detto che Emile Zola, capito, non era francese, era sardo.
0: Avrebbe potuto fare l'avvocato con il suo Jacques, ma lasciamo stare. No, ma simpatica questa collezione, via. Ma
1: comunque ce ne sono. Guarda, e tra l'altro se vuoi la chiudiamo per darti idea delle frequentazioni culturali e acculturate dei giovani d'oggi, ok? Alla domanda di un commissario di esame a un ragazzo, cui il commissario ha chiesto dove si trovi esposto il famoso quadro Il bacio di Hayez, la risposta dello studente è stata: nella Paninoteca di Milano.
0: È il famoso panino al bacio, come si suol dire.
1: Esatto, il panino al bacio. Ah, la Paninoteca, quella dietro Buenos.
0: Oh, mamma mia, splendida questa è veramente.
1: Sono i maturi di oggi, vabbè, ma comunque
0: dai, auguri, buon lavoro a tutti coloro i quali si stanno
1: accingendo. È una strettoia attraverso cui si deve passare, punto e basta.
0: Voilà, voilà. Senti, abbiamo parlato di, ormai bisogna dire che la nostra sezione rovescio dello stivale è vietata ai minori di 18 anni a questo punto. Dico, abbiamo parlato di autoerotismo, a questo punto parlerei anche dell'ATM, di quello che sta succedendo nella nota azienda di trasporto metropolitana.
1: Allora, succede questo, che una utente dell'ATM si accorge che un dipendente ATM sta guardando il telefonino e con sopra delle immagini di particolari di donne,
0: sì,
1: e le commenta queste immagini con altre persone. Allora cerca di capirne un po' di più e si accorge che uno, effettivamente il signore che ha in mano il telefonino è un dipendente ATM, due, che è un dipendente ATM in abbigliamento da dipendente, tre, che è in servizio, quattro, che quelle foto non sono estratte da un sito porno o da non so da dove, ma dalle telecamere di sorveglianza di ATM. No. Allora, cosa succedeva? Che questi andavano sulle telecamere, sulle registrazioni delle telecamere di sorveglianza ATM, estrapolavano le immagini che ritenevano un pochino più sensuali di giovani, di ragazze, di donne, sai, poi in estate tutti un po' discinti, no?
0: Sì.
1: E le commentavano, e c'era una chat che si chiamava Staff Ticinese, io ho già chiesto di scrivermi ovviamente, in cui questi signori si scambiavano queste immagini,
0: certo.
1: Ma tra l'altro sono 8, quindi non sono 100.000, per fortuna. Ci sono ispettori dell'ATM stessa, cioè quelli che dovevano controllare,
0: certo,
1: che queste cose non accadessero, degli impiegati e due conducenti di mezzi pubblici e più un pensionato ex ATM.
0: C'è sempre il pensionato, a un certo punto ci scappa sempre anche il pensionato.
1: Insomma, il pensionato non ci
0: sta
1: male.
0: Diciamo che piuttosto che andare a vedere i cantieri pubblici...
1: Esatto, uno guarda, se non è pubblico, ma e si guarda qualcosa di meglio, insomma.
0: Mamma mia, che
1: la cosa è che fra le persone indagate e comunque che erano parte di questo staff ticinese, quindi di questa chat tra colleghi, e c'è anche il famoso tranviere dell'anno.
0: Sì.
1: Cioè, questo qui è bravo, cioè lui tranviere dell'anno di un paio d'anni fa, non so per cosa, e comunque nominato tranviere dell'anno, e dopodiché ti fai beccare a fare ragazzino guardando i sederi e le tette
0: comunque scandalosa questa cosa qua. E adesso pagheranno per questi atti o no?
1: Sì, già tutti sospesi.
0: Ok.
1: Non si sa bene il pensionato da cosa, ma comunque
0: non gli danno più la pensione.
1: Non gli danno più la pensione e tra l'altro rischiano il licenziamento.
0: Effettivamente.
1: Queste robe qui non si scherza.
0: Ma no, è estremamente grave adesso, scherzi a parte, sì, è una cosa disgustosa, via, meno che si possa.
1: Sì, assolutamente. Insomma, non è una cosa piacevolissima.
0: No.
1: Unica nota stonata oltre all'accadimento è che c'è stato un consigliere, anzi una consigliera, non mi chiedere di che partito, non lo so, non mi interessa, che ha avuto da ridire sul fatto che questa fosse andata a vedere quello che stava guardando un dipendente. Ma scusa, questi vanno, tirano giù dalle telecamere di sicurezza le immagini delle donne che passano, le commentano fra di loro, e la colpa è mia?
0: Allucinante.
1: Vabbè,
0: caro Paolo, il tempo è un po' scaduto come noi, quindi ti abbraccio, ti ringrazio di essere stato con noi, ti auguro una splendida settimana.
1: E poi dovremo... Settimana prossima io so già che sarò assente.
0: Ok. Però prima della settimana prossima noi dobbiamo parlarci in privato.
1: Va bene, guarda, sempre, una... perché sai che ci sono sempre. Grazie, giorno caro. E notte, notte un po' meno, però.
0: Grazie, caro. Un abbraccio, ciao ciao.
1: Un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Ciao. Ciao. In Italia si
2: può. Vi abbiamo presentato Il rovescio dello stivale, un programma settimanale di commenti in collaborazione con Paolo Beducci. Appuntamento alla prossima settimana.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Ed ora la situazione del traffico.
0: Bene, malgrado siano le 9 del mattino, il tunnel questa mattina è veramente un incubo. Adesso il traffico a Boucherville inizia dalla 30, signore e signori, veramente estremamente ardua la situazione. In senso opposto a Anjou già inizierete a rallentare, c'è molto traffico sulla riva sud anche, sulla 132, sulla 30, tutti i ponti dalla riva sud al completo, insomma è veramente difficile la situazione. Incidenti da segnalare su Decarri Nord, ce ne sono un paio, sulla Met Est prima di Decarri ce n'è uno che complica ulteriormente la situazione. La metropolitana in senso opposto ovest è ancora saldamente bloccata da Saint-Léonard a Decarri, quindi massima prudenza ma soprattutto massima pazienza, mi raccomando.
4: Giornale radio CFMB 1280.
0: Un'altra notizia dell'ultima ora: dopo Jean Boulet, un altro ministro del governo di Christine Frachette ha annunciato il suo ritiro. Si tratta del ministro della cultura e delle comunicazioni Mathieu Lacombe, che ha confermato che non si ricandiderà per un terzo mandato in autunno. La presa ha appena confermato l'informazione che era stata già anticipata da Radio Canada questa mattina. Il ministro della CAC confermerà poi lui in conferenza stampa che lascerà la politica al termine del suo mandato. L'annuncio dovrebbe avvenire nella sua circoscrizione di Gatineau. Passiamo adesso all'assistenza medica al decesso. Una commissione parlamentare chiede al governo federale di escludere a tempo indeterminato le persone con malattie mentali dal diritto all'assistenza medica alla morte. I membri conservatori e liberali hanno sottoscritto congiuntamente questa raccomandazione unica in un rapporto pubblicato ieri che includeva diverse opzioni e opinioni dissenzienti. Finora le persone la cui unica condizione di base è una malattia mentale sono state escluse dall'assistenza medica alla morte. Questa esclusione dovrebbe terminare il prossimo marzo, a meno che il Parlamento non intervenga approvando una legge. Una commissione mista, formata dunque da deputati e senatori, ha tenuto delle udienze questa primavera per stabilire se il Paese fosse pronto a porre fine a questa esclusione. La maggior parte dei 44 testimoni ascoltati questa primavera si è opposta all'ampliamento dei criteri di ammissibilità. Molti di loro, tra cui diversi psichiatri, hanno sostenuto che non vi fosse consenso all'interno della comunità medica su come determinare se un paziente avesse possibilità di guarigione o meno. Questa è una condizione cruciale per accedere all'assistenza medica al suicidio. Il paziente deve soffrire di una patologia grave e incurabile. Andare avanti con questa espansione è sconsiderato e pericoloso, ha dichiarato ieri la deputata conservatrice Tamara Jensen. Entrambi i problemi fondamentali rimangono irrisolti. I medici non sono in grado di stabilire con certezza quando una malattia mentale è incurabile e in questo contesto non sono in grado di distinguere con certezza una richiesta di assistenza medica al suicidio da una tendenza suicidia. Questa è stata la terza commissione parlamentare speciale istituita per valutare l'ammissibilità delle persone con problemi di salute mentale dal 2021, anno in cui l'ammissibilità all'assistenza medica alla morte è stata estesa anche a coloro che non erano malati terminali. Quattro senatori della Commissione hanno redatto una relazione di dissenso esortando il governo a ignorare la sua raccomandazione principale e a deferire invece la questione alla Corte Suprema del Canada. Hanno definito il processo altamente irregolare e viziato. Non possiamo fare affidamento su un processo carente e di parte che ha prodotto un rapporto privo di rigore e di credibilità. Il deputato del Bloc Québécois, Luc Thériault, ha redatto una propria opinione dissenziente nella quale chiede anch'egli un rinvio alla Corte Suprema per chiarire la decisione del 2015 che ha portato alla legalizzazione dell'assistenza medica al suicidio. Thériault, che ha fatto parte di tutte e tre le commissioni speciali sulla morte dolce, ha scritto che quest'ultima versione del lavoro è stata senza dubbio la peggior operazione a cui abbia mai mai partecipato. La leader parlamentare del Bloc Québécois, Christine Ormondin, ha accusato la Commissione di aver preso una piega conservatrice durante una conferenza stampa. Non è un segreto che il primo ministro sia un cattolico praticante, ha dichiarato Normandin durante la conferenza. In seno alla Commissione abbiamo capito che probabilmente era soggetta a pressioni da parte di gruppi religiosi. L'organizzazione Dying with Dignity Canada ha espresso le proprie preoccupazioni in merito alle testimonianze ascoltate dalla Commissione, affermando che la Commissione ha selezionato testimoni contrari alla legalizzazione dell'assistenza medica al decesso per le persone con disturbi mentali e ha scelto di non ascoltare le persone con disturbi mentali che desideravano spiegare perché avrebbero voluto essere presi in considerazione per la morte dolce, in una dichiarazione rilasciata prima della pubblicazione del rapporto e firmata dal direttore dell'organismo. Organizzazioni di tutto il Quebec si divideranno 12 milioni e mezzo di dollari di finanziamenti governativi per la prevenzione e la riduzione del problema dei senza tetto. Chantal Rouleau, ministra responsabile della solidarietà sociale e dell'azione comunitaria, ne farà l'annuncio ufficiale quest'oggi. I fondi, che vanno da 100.000 a 5 milioni, saranno distribuiti tra i funzionari eletti delle diverse regioni amministrative del Quebec, ad eccezione di Montreal, della capitale nazionale, e di Laval, dove la gestione dei fondi sarà affidata ai governi municipali. Anche il governo della nazione Cree e la Commissione per la Salute e i Servizi Sociali delle Prime Nazioni del Quebec e del Labrador riceveranno dei finanziamenti. Secondo i dati più recenti raccolti nel 2025 dal Ministero della Salute e dei Servizi Sociali, in Quebec ci sono poco più di 12.000 persone che vivono in condizioni di senza tetto visibili, con un aumento del 20% rispetto al 2022. La maggior parte di queste persone vulnerabili, circa 5.000, vive nell'area metropolitana di Montreal. Claude Pinard, presidente del comitato esecutivo del comune, è responsabile anche delle questioni relative ai senza tetto, si è dichiarato soddisfatto del fatto che la città riceverà la quota maggiore di questo investimento, pari a 5 milioni di dollari. Vogliamo investire questi fondi nelle donne senza fissa dimora, dove si è registrato un aumento dei casi. Secondo i dati pubblicati da SoundThread della grande zona metropolitana di Montreal, la percentuale di donne senza fissa dimora è passata dal 23% nel 2018 al 29% nel 2022. L'amministrazione Ferrada afferma di voler sostenere finanziariamente le organizzazioni che aiutano questa popolazione. Ci sono diversi gruppi straordinari a cui vogliamo dare una mano, ha detto la sindaca Michelle Patnaud, direttrice esecutiva di Cap Saint-Barnabé, organizzazione che aiuta uomini e donne senza fissa dimora nel quartiere Hochelaga-Maisonneuve. Ritiene che l'annuncio risponda a esigenze a lungo termine espresse da città, ma anche da organizzazioni comunitarie. La Patnaud afferma di aver osservato che le donne senza fissa dimora sono più vulnerabili degli uomini nella stessa situazione. Queste donne sono inoltre presenti in gran numero nell'area desolata di Notre Dame, dove a Montreal è stato allestito, ricordo, un accampamento per senza tetto. Il Quebec intende dare priorità alle famiglie che vivono e lavorano stabilmente nella provincia rispetto ai richiedenti asilo per i posti sovvenzionati nei centri per la prima infanzia e negli asili nido. Lo ha annunciato ieri la ministra della famiglia, Catherine Blouin, in un comunicato stampa. La priorità sarà data a coloro i quali possiedono la cittadinanza canadese o la residenza permanente, nonché a coloro i quali si trovano in Quebec principalmente per lavoro e sono in possesso di un permesso di lavoro chiuso, ha dichiarato il Ministero della Famiglia nel suo comunicato stampa. I richiedenti asilo, i lavoratori stranieri temporanei con permessi di lavoro aperti, gli studenti internazionali potranno accedere agli eventuali posti rimanenti, aggiunge il comunicato, specificando che la bozza di regolamento sarà presentata nelle prossime settimane. La ministra Blouin ritiene che questa decisione è stata presa responsabilmente per dare priorità alle esigenze delle famiglie già stabilite nella provincia. Questa decisione fa seguito a una sentenza della Corte Suprema del Canada dello scorso marzo che aveva dichiarato incostituzionale l'esclusione dei figli dei richiedenti asilo dai centri di assistenza all'infanzia sovvenzionati, compresi quelli senza permesso di lavoro. La più alta corte del paese aveva invalidato dunque la direttiva del 2018 del governo di Couillard che impediva ai richiedenti asilo l'accesso ai posti nei centri di assistenza all'infanzia sovvenzionati. Ricordo che il Ministero della Famiglia sottolinea che dal lancio del grande progetto per le famiglie nel 2021 sono stati creati oltre 37.000 posti sovvenzionati in tutta la provincia e altri 10.598 sono attualmente in fase di sviluppo. L'ultimo bilancio prevede anche la conversione di 5.000 posti non sovvenzionati in posti sovvenzionati. Bisogna dire però che il Quebec stima che nella provincia ci siano circa 5.160 bambini di richiedenti asilo di età pari o inferiore ai 5 anni che non hanno accesso a tale servizio. L'associazione dei centri per la prima infanzia afferma di comprendere la frustrazione delle famiglie che attendono da anni un posto in un asilo nido e sostiene questa legittima frustrazione, ma dice che deriva dalla mancanza di posti disponibili. Tuttavia, prosegue l'associazione, la soluzione alla carenza non è decidere quali bambini meritino un posto in un asilo nido. Finché non ci saranno posti a sufficienza, ci sarà disuguaglianza indipendentemente da chi venga privilegiato. Quebec non dovrebbe essere costretto a fare queste scelte. Un bambino che aspetta da 2 anni merita un posto. Un bambino arrivato in un paese nuovo, spesso in circostanze difficili, ne ha altrettanto bisogno. E infine un agente della Royal Canadian Mounted Police dovrà far fronte a delle accuse per aver minacciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui social media. Evanson Dumerlust, di 34 anni, avrebbe pronunciato minacce contro Donald Trump in un video pubblicato su Snapchat. In particolare, il video è stato pubblicato mentre l'agente stesso era in servizio di sicurezza per il vertice dei leader del G7 a Kananaskis in Alberta nel giugno 2025, a cui partecipò anche il presidente degli Stati Uniti. Evanson Dumerlus comparirà il 30 luglio presso il tribunale di Saint-Jean-sur-Richelieu. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
5: L'Ucraina ha colpito una raffineria di petrolio a Mosca per la seconda volta in una settimana, causando disagio ai voli commerciali negli aeroporti della capitale in uno dei più grandi attacchi con droni dall'inizio dell'invasione russa. 555 i droni abbattuti, fa sapere il Ministero della Difesa di Mosca. Si conta anche un morto nella regione di Rostov. Gli ultimi attacchi di Kiev non aiutano a promuovere un incontro tra Zelensky e Putin, fa sapere il consigliere presidenziale russo Ushakov, mentre il presidente ucraino rilancia: non vogliamo questa guerra e non l'abbiamo mai voluta, ma se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà. Da Cesare Pavese a Vitalino Brancati, dall'intervento di Saragat all'Assemblea Costituente al testo tratto da un libro di Mario Calabresi. Con la prima prova scritta il tema di italiano questa mattina ha preso il via l'esame di maturità, impegnati 528.000 studenti, vietati smartphone, tablet e auricolari, pena l'esclusione dall'esame. Domani la seconda prova, diversa per ogni indirizzo, latino al classico, matematica allo scientifico. Poi sarà la volta degli orali. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena nell'Aquilano, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. A riferire il particolare Alessia Natali, referente della sezione Abruzzo di Penelope, l'associazione che si occupa di supporto alle famiglie di persone scomparse. Sarebbe questo dunque il primo concreto segnale del passaggio delle due sorelle di 12 e 16 anni, di cui si sono perse le tracce la notte tra il 6 e il 7 giugno. Vanno avanti le ricerche degli inquirenti, la procura di Sulmona indaga per abbandono di minore nei confronti dei responsabili della casa famiglia.
0: Votazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale $1.62, il dollaro statunitense è scambiato questa mattina a $1.41.
6: Previsioni del tempo.
0: Qui più si va avanti e più aggiungono allerte e avvisi. Adesso si parla di temporali che potrebbero essere violenti, addirittura rischio di trombe d'aria. Fate vobis. 17 gradi all'esterno percepiti a 16, con venti che già soffiano da 26 a 41 km orari. Con l'ombrello oggi si fa parasailing sui marciapiedi di Montreal. Massima prevista al termometro 22, sensazione di 26, minima notte prossima 16, percepito a 14. Pioverà tutta la giornata. Prossimi appuntamenti con l'informazione CFMB alle 13, alle 16, alle 17, direttamente dall'Italia. CFMB. Ossian Biswabo Rins alla regia, Silvio Vieta al microfono e gli auguri di compleanno a Luca, che è nato proprio in questi giorni. Ci diamo del tuo, perché sono detto Luca, non ho detto il cognome. Luca Di Risio, dicevo, che è nato proprio il 18 giugno del 78, quindi ne compie 48, se la matematica non è un'opinione. E rimaniamo con calma e sangue freddo.

0: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Nettarine gialle $1.99 la libra, spalla di vitello da latte $7.99 la libra, mortadella italiana a papille $7.99 la libra, pasta di vella 2 per $3.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Fragole, due confezioni per $5. Petto di pollo dissossato $6.99 la libra. Provolone auricchio $14.99 la libra. Bibite siciliane 4 per 330 ml $5.99 la confezione.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5.000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.

Una canzone che Ocean conosce a memoria, si tratta di Alison Moyet, che è stata cantante degli Yazoo prima di essere cantante solista. Is This Love? È nata oggi, 18 giugno 1961, compie 65 anni.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Cotolette di maiale disossate, fresche, 4,49 la libbra. Ciliegie rosse, jumbo, 5,99 la libbra. Pomodori a grappolo, $1,49 la libbra. Gamberi bianchi, facili da pulire e congelati, sacco di 2 libbre per $19,99.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Filet mignon di manzo, sottovuoto, a 17,99 la libra. Acqua frizzante San Pellegrino, 330 ml, 6 bottiglie per 4,99. Sovraccosce di pollo disossate, 6,99 la libra. Pasta Val di Grano, 500 grammi, 1,25. Olio extravergine d'oliva, Salud, 1 litro, a 8,99. Formaggio grattugiato King Sea, 600 grammi, a 9,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
3: Da Hyundai Gabriel Pinto Trable, giugno è l'evento l'avenir Kamas Mekna Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato. La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.

l'ultimo compleanno di oggi, almeno per quanto concerne i cantanti. Jam, nata il 18 giugno del 1975, ne compie 51 oggi. Il brano si intitola A They.

0: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
1: Dunque, caricatura di Sacha Plon nella Press Plus di questa mattina. Ovviamente Boulez se ne va e dice: me ne vado con la testa alta. In realtà ha un collare dietro di lui, c'è qualcuno con la ghigliottina che dice: cosa devo fare di questo? Caricatura di Serge Chaplot. Effettivamente oggi abbiamo visto che anche Lacombe, ministro della cultura, se ne va. Pian pianino si stanno perdendo i pezzi del puzzle della CAC per le prossime elezioni. Altro problema sempre per la CAC è la caricatura di Y. Sappiamo che quando un primo ministro se ne va e poi continua a fare commenti, o un ministro se ne va e continua a fare commenti sull'amministrazione, si parla della suocera, sono definiti le suocere, le belle-mère, e le belle-mère della CAC in realtà sono due: sono uno Dubé, ex ministro della salute, e l'altro ovviamente François Legault. E si vede le belle-mère disegnate appunto a mo' di suocere, molto simpatico il disegno di Y nel Journal de Montréal. Sappiamo che Dubé si è lamentato di ciò che Legault ha concluso poi come intesa con i medici del Québec, promettendo loro degli stipendi ancora più importanti, e ovviamente non era quello che voleva Dubé quando ha fatto lui la sua riforma. E si vede Dubé con un mattarello in mano, che si capisce che ha appena dato una legnata in testa a Legault, perché ha un enorme bernoccolo. Le belle mère de la CAQ disegnate da Y nel Journal de Montréal. La caricatura di Chloé drammatica dopo tre mesi di conflitto, di distruzione, migliaia di morti, distretto di Hormuz chiuso, infiammati i prezzi del petrolio. Ecco che arriva il cessate il fuoco e si vede qualcuno che sta mangiando un piatto di serpi, come si suol dire, del G7, che dice: ma ne è valsa la pena. Qualche dubbio permane. E infine la mia preferita la disegna Côté oggi nel Le Soleil. Finalmente il famoso canguro Joy è stato catturato nella Beauce, ed è stato malgrado tutto catturato, e si vedono una mandria di mucche, e una delle mucche sta disegnando delle chiazze.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try a Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salina's for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: questa era Elisa, dillo solo al buio, quindi oggi potete parlare molto perché è abbastanza buia la giornata, diciamocelo francamente. Cara Oceana, hai qualcosa da dire ai nostri cari radioascoltatori, radioascoltatrici?
1: Ciao ciao a tutti, a Toto.
0: A più tardi.
1: A presto.
0: A più tardi.
1: A presto. Tardi.
0: Vabbè, vabbè. Quindi Oceana infatti sarà con voi anche nel buon pomeriggio condotto da Ivana Bombardieri oggi, però... Io devo annunciare la presenza di Vittoria Zolfini con le mattine con Vittoria oggi e ci fa molto piacere. Detto questo, l'appuntamento con sottoscritto è previsto per domattina stessa ora, stesso canale. Stesso Silvio. E vi lascio con la rivisitazione di Baila Morena, Samurai J e Maria Belen.

0: Lavoro al negozio di dischi.
1: E ti piace?
0: Non ci crederai, ma mi piace molto. Ascolto musica tutto il giorno. Parlo di musica tutto il giorno, è fichissimo.

0: e questo era il nostro Gianni Bodo. Buongiorno caro Silvio Orvieto.
1: Buongiorno cara Vittoria Zerfini, buongiorno Gianni Bodo, buongiorno Charles, buongiorno a tutti voi all'ascolto.
0: Tutti li salutiamo tutti. Prima di iniziare siamo pronti con la nostra sigla.

0: Lo so, ne avete già parlato con il mitico Beducci. È iniziata la maturità per tantissimi studenti e studentesse in Italia. Un bacio e un grande in bocca al lupo.
1: Mezzo milione di baci.
0: Mezzo milione.
1: 527.000.
0: Tra cui Greta. Ciao amore.
1: Auguri Greta.
0: Che dire, maturità t'avessi presa prima. Venditti la cantava. Poi a Roma da qualche anno tra i giovani è nata questa tradizione per cui notte prima degli esami la si canta tutti insieme.
1: È ovvio.
0: Noi la cantavamo per conto nostro a scuola durante, in realtà, più ci si avvicinava alla maturità più si cantava, però non tutti insieme, cioè magari sì in classe nell'ora di buco, poi ognuno nelle diverse parti d'Italia lo dice in maniera diversa, lo so, però non come fanno questi giovani che a Roma si riuniscono e cantano insieme notte prima degli esami di Antonello
1: che
0: Venditti.
1: Bella cosa.
0: Ma romanticissima, me l'ha inviata peraltro ieri anche la nostra prof Sara, che saluto. Io la conoscevo questa tradizione, ma non è dei miei tempi, è una roba recente se vogliamo. Ma non tutti la fanno.
1: E dopo ce la fai ascoltare.
0: Certamente, assolutamente. Che volevo dirvi? Allora, prima sentivo che parlavate delle tracce, ma prima di arrivare alla poesia bellissima, alla prima traccia, vi volevo leggere le parole di incoraggiamento.
1: Sì.
0: Perché c'è stata, secondo me, una marcia indietro, anche in relazione ai giovani.
1: Ok.
0: Ah, vi leggo le parole.
1: Leggi le parole. Op cheat, si direbbe. Pagina.
0: Pagina. Allora, Valditara ai maturandi, valorizzate i vostri talenti, ne avete di bellissimi, così il Ministero dell'Istruzione. E poi ancora si parla anche di maturità, intesa come anche elaborare tutto quello che si è imparato, non guardare all'errore, anzi l'errore fa parte dell'apprendimento non solo nella scuola ma soprattutto nella vita. E quindi mi sembravano tutte, come dire, belle frasi.
1: Sagge parole.
0: Sì. Che in un mondo in cui ci si interroga tanto su come i giovani affrontino il mondo, abbiamo visto anche in questi giorni tanti studi in cui sembra appunto che adesso sia difficile anche rispondere al telefono, rispondere alla porta, ordinare una pizza per telefono, il contatto visivo con banalmente il barista è praticamente impossibile. Davanti a tutto questo è bene sentire insomma parole come queste.
1: Assolutamente, io ieri ho avuto un esempio concreto, devo dire, che mi ha un po' sorpreso. Ho preso il metro per andare a vedere una cosa di teatro e io ho sempre da leggere con me il metro perché non sono uno da cellulare, non so se...
0: Bravi, fate anche voi come Silvio, vi aiuta anche a stare meglio, voi non ve ne rendete conto.
1: Esatto, quindi avevo un bellissimo libro che sto leggendo e si è seduto vicino a me una giovane ragazza.
0: Sì.
1: Si è seduta, ha aperto la sua borsa, ha tirato fuori un libro.
0: Ah, vi siete trovati in metro praticamente.
1: E ha cominciato a leggere. E effettivamente c'è stato uno sguardo...
0: D'intesa. Ci siamo riconosciuti, vedi, gli unici due che leggevano in metro.
1: Esatto,
0: ecco,
1: di fronte a tutti gli altri che erano attaccati al loro cellulare, effettivamente c'è stato questo sguardo, dire, un po' tra sorpreso e... Ah, ma allora non sono l'unico, c'è qualcun altro che fa ste cose ancora di un tempo che fu.
0: Bravi, scegliete la cosa diversa.
1: Vabbè, comunque detto questo, volevo aggiungere a quelle...
0: Ma la prego, aggiunga.
1: Parole che io ho molta fiducia e speranza proprio nei giovani.
0: Assolutamente.
1: Nei giovani perché io ho due figli giovani e lo vedo come ragionano, vedo come si aprono al mondo.
0: Ma
1: come...
0: guarda anche la nostra Ossian, che perla.
1: Ossian, certo.
0: Ciao Ossian, un bacio grande, anzi grazie
1: assolutamente
0: per avermi ceduto la plus.
1: Voilà. E ma io ti ci includo anche a te, per me anche tu sei giovane, quindi
0: una volta.
1: Quindi
0: quindi bravi, restate giovani.
1: Sì, restate giovani, ma c'è modo di restare giovani. Io non mi sento assolutamente la mia età.
0: Vabbè.
1: Proprio perché
0: Sì, dillo al mio
1: alla
0: mia spalla, come
1: fisico,
0: del tennista. Va bene, comunque dicevo, prima traccia, la poesia Passerò per Piazza di Spagna, è bellissima.
1: La vuoi leggere?
0: Guarda, io volevo fartela leggere a te, magari in un secondo momento, non adesso.
1: Okay.
0: E pensavo proprio di questa poesia è stata scritta da Pavese, abbiamo anche la data perché è scritta in calcio, è stata scritta il 28 marzo 1950. Racconta di Piazza di Spagna, di Trinità di Monti, e in realtà è un po' una metafora anche per raccontare la donna amata che però non corrisponde. E fondamentalmente comunque descrive Roma, la sua anche vivacità, questa luce, eccetera, e devo dire, forse oggi più che mai capisco il termine del perché Roma si chiami e sia una bellezza senza tempo. Roma città eterna.
1: Un po' di parte, no? Questa tua cosa, però
0: sì,
1: va bene,
0: beh, chiaramente, infatti poi sogniamo dopo un altro romano, cioè chiaramente di parte, però rileggendola mi dico, vedi, il tempo non passa in effetti per questa città, ecco perché si chiama città eterna, perché come la descrive come la descrivono i poeti, l'hanno descritta in passato, la ritroviamo esattamente anche oggi. È bella questa cosa,
1: assolutamente.
0: Ci sentiamo anche più vicini,
1: certo, assolutamente.
0: Bello, va bene, basta, ho chiuso. Tu avresti fatto invece il tema, che tema, politico?
1: Probabilmente sì.
0: Io forse anche, cioè, o attualità o questo qui di, su Pavese.
1: Beh, su Pavese
0: non
1: avrei...
0: Forse l'ho fatto sull'attualità il mio.
1: Io non avrei osato Pavese perché non sono romano.
0: No, ma lui è torinese.
1: Sì, lo so, no, ma non sono romano nel senso non conosco la città.
0: Vedi, Torino, ma... quanto amore per Roma.
1: Ma certo, ma tutti hanno amore per Roma. Beh, i milanesi magari delle volte milanesi hanno, no, qualche commento.
0: Non è vero,
1: negativo.
0: Anche i milanesi, figurati.
1: No, ma Roma è una città... Io non la conosco, non posso.
0: Ma andiamo,
1: posso
0: perché
1: giudicare.
0: Qua piove, secondo me a Roma c'è bel,
1: esatto,
0: tempo,
1: esatto,
0: c'è bel tempo.
1: Mi prometti di farmela visitare da anni, ma io sto ancora aspettando.
0: Non ci vieni mai,
1: ma
0: che colpa
1: viste.
0: Mia.
1: Non ho ancora, ci sono passati in aeroporto e basta, l'ho visto,
0: no,
1: una volta, ma ero un ragazzino, non mi ricordo niente.
0: Allora, noi abbiamo ancora l'allerta tra virgolette giallo qui a Montreal perché potrebbero esserci degli orages violents, mm-hmm, che tradotto sarebbe
1: temporali,
0: temporali, grazie,
1: severi e violenti.
0: Sereni e violenti. temporali, no, violenti, grazie, sì. Beh, ieri si sentiva in effetti questo forte vento ad un certo punto e...
1: Io ti faccio vedere una cosa.
0: Ma prego, dottore. Comunque nel pomeriggio e in serata le condizioni, attenzione, perché sono propizie per forti temporali che potrebbero anche produrre forti raffiche di vento, quindi veramente attenzione.
1: Allora, io ieri sera, sai che ogni tanto, lo sai, personalmente, perché ogni tanto e faccio delle foto di cose che vedo belle e le condivido con te, giusto?
0: Giusto.
1: Ieri non l'ho fatto, cioè ho fatto la foto ma non l'ho condivisa.
0: Che ti volava perché... via il telefono.
1: No, perché sapevo che non eri in forma al 100%, infatti.
0: No, sono tornata oggi. Ecco. Oh là là, che possiamo mostrarla?
1: Non so se
0: non la vede. Vedrete, un tramonto meraviglioso con dei colori molto romani. Comunque sì, l'ho visto anch'io in effetti.
1: Ah, ok, mi fa piacere. Volevo mandartela,
0: bellissima.
1: Poi detto, no, poverina, la lascio tranquilla,
0: sì.
1: Nel suo,
0: scusate,
1: momento di riflessione.
0: Grazie. Sì, apprezzo. Bellissimo comunque, bellissimi colori.
1: Quando l'ho vista ho pensato subito a fare la foto perché ieri veramente, malgrado si dicesse pioverà, eccetera, eccetera.
0: Ha piovuto. 5 secondi.
1: Ha piovuto, ma
0: 3
1: poco.
0: Secondi.
1: Sì, perché io, tra l'altro, lo dicevo prima, abito di fronte a un parco, è un parco molto frequentato a Saint Laurent in termini di attività. Molte attività della Ville de Saint Laurent le fanno nel parco di fronte a casa mia, perché è nella zona centrale della città. E ieri sera c'era un concerto.
0: Madonna, ma non vi annoiate mai là, veramente?
1: No,
0: ma guarda, ha detto dove tocca trasferirsi.
1: Assolutamente, hanno fatto un concerto e io l'ho visto perché durante il giorno allestivano il palcoscenico, eccetera.
0: E tu sei andato a presentare?
1: No, non sono andato a presentare e non sapevo neanche chi suonasse, devo dirti la verità. Solo che poi, mentre cucinavo, ho sentito...
0: Hai aperto la finestra?
1: Ho sentito questi ritmi latinoamericani.
0: Quella!
1: Yes, questa salsa, questo che ho detto, ho lasciato la mia salsa da parte.
0: E hai preso l'altra salsa.
1: Ho messo pantaloncini e magliettina sportiva, sono uscito al parco... E non ho osato, mi muovevo, ma non ho osato ballare. Perché
0: ma lasciati c'era... andare.
1: No, c'erano una marea di latinoamericani che...
0: Ah vabbè, tu ti facevi contagiare, che te importa?
1: Lo so, no,
0: che te importa?
1: Ballavano alla grande, tra l'altro festeggiavano anche ieri, la Colombia ha vinto la sua partita
0: peraltro,
1: di calcio.
0: Peraltro, comunque scusami Silvio, ma io non riesco a stare dietro ai mondiali, sono troppe partite, una in fila all'altra, cioè mi confondo.
1: Beh, sono 48 squadre, ma c'è in partenza, voglio
0: cioè,
1: dire,
0: difficilissimo,
1: 72 partite.
0: Sono in una giornata, ci sono 1850 partite su 7 fusi orari.
1: Quattro, cinque,
0: per dire, comunque sono tante. Comunque ieri era il compleanno del mitico Adam Zara, che saluto e abbraccio, di Panorama
1: auguri,
0: Italia
1: Zara.
0: E ci saluta anche Giacomo Lariccia, che l'altro giorno stava scrivendo, aveva scritto un post, una stories sul, lui abita in Belgio e dice: vedi, qui a Bruxelles hanno questa tradizione di queste squadre mondiali che giocano insieme, la chiamano mondiali, che simpatici. Ovviamente noi abbiamo colto l'ironia, ma forse gli altri no. Io ho riso moltissimo, gli ho scritto: sì, effettivamente fa molto ridere. Lui mi fa: grazie, almeno tu mi capisci. Ho detto: ma certo, ma era chiarissima l'ironia, perché l'Italia è fuori. Vabbè, comunque stupendo, anzi, infatti, saluto.
1: Infatti ieri il presentatore di questo spettacolo ha presentato, ha visto la Colombia, ha visto le varie maglie, ha detto: chi è per tale squadra, chi è per il Messico, perché c'è un sacco di persone dell'America Latina, dicevo. E poi a un certo punto ha detto: è l'Italia, e c'è qualcuno che ha detto: non ci siamo.
0: In italiano l'ha detto. Beh, l'abbiamo un po' sofferta. Ci piace vivere ormai nel passato, a quanto pare. Che dobbiamo fare? No, comunque.
1: Però c'è il Canada che gioca oggi, eh?
0: Quindi.
1: Alle 18. Contro il Qatar, che non è quello che vi viene quando avete il raffreddor.
0: No.
1: È il paese. E ricordo che nel girone del Canada le quattro squadre, che tu ben sai, sono Svizzera, Bosnia, Qatar e Canada.
0: Vedi come le conosco bene.
1: Sono tutte a un punto. Perché hanno tutte pareggiato. Anche la Svizzera ha pareggiato. La Svizzera ha pareggiato col Qatar. La Svizzera, che è una squadra non indifferente. Quindi questo è per dirti che la vittoria, che la possibilità che il Canada passi al turno seguente.
0: Attenzione, ragazzi. E tutto si gioca tutto stasera alle 18?
1: No, non si gioca tutto stasera alle 18. Beh, però comunque se dovesse vincere è già un buon segnale.
0: Abbiamo qualcuno per cui tifare. Intanto salutiamo ovviamente Luisella, un bacio, buongiorno a voi simpaticissimi conduttori, a Josi, buongiorno, bellissimi.
1: Io leggo bellissima vittoria.
0: Certo che bellissima.
1: Molto gentile da parte tua di includermi in questo complimento. Ma vabbè, evidentemente
0: sono 10 anni che faccio le live.
1: Josi non ha visto bene che eravamo in due, ma non importa, Josi, va bene così.
0: Josi non fa niente. Ma forse per non ingelosire qualcuno, allora ha detto solo
1: va bene così. Qualcuno ingelosirà dicendo che sei bellissima tu. E c'è caldo.
0: Stavo pensando a tante cose, perché prima mi hai detto che è il compleanno di Montella, ma sì, anche di Raffaella Carrà, sì, che avete celebrato prima. E che dire, grazie a Charles. Intanto grazie a tutti voi che ci ascoltate, ma soprattutto grazie a tutti quelli che lavorano anche ad orari tipo Silvio, molto presto la mattina, e chi anche prima di lui, tipo Charles.
1: Ecco, io ti aspettavo ieri perché volevo parlare, poi alla fine ho parlato io di questa, la notizia della settimana.
0: Oddio, quale? Tipo la firma degli accordi in Svizzera, non so.
1: No, quello non gliene frega niente a nessuno.
0: No. Okay.
1: Il canguro! ma ci abbiamo i canguri che girano a Boucherville.
0: C'era un canguro, nessuno riusciva a prenderlo per portarlo in una zona più consona.
1: Non è evidente prendere un canguro, tu dico
0: evidentemente subito. No, visto che non ci sono riusciti, forse ci hanno messo 3-4 giorni prima di riuscire ad acciuffarlo.
1: Esatto, e tra l'altro diciamo a tutti: non vi avvicinate, perché il canguro
0: è anche molto forte, è imprevedibile, ma anche molto forte. Se vi prende, come dire, potrebbe essere pericoloso.
1: Scusa, rifai il gesto per gli amici che
0: no,
1: sono
0: no, magari no, è un po' volgare. Comunque così, non so, quando
1: un cerchio,
0: voilà. Quando vi fate un cerchio così.
1: Allora, si chiamava Joy. Joy, canguro,
0: bellissimo nome comunque.
1: Bellissimo nome. Che tra l'altro c'è stata tutta una diatriba all'inizio, tu non so se l'hai seguita, ma io l'ho seguita con grande attenzione perché sono
0: perché dopo Fred che ci ha mentito quest'estate, Fred, ad avvenire ancora.
1: Ci facciamo lo spezzatino con Fred.
0: Fred, devi stare molto attento. Fred, continua a nasconderti.
1: Spezzatino di marmotta è una specialità,
0: quindi,
1: locale.
0: Dopo il giorno della marmotta, che però ci ha mentito la marmotta.
1: No, questo è il giorno del canguro.
0: Il giorno del canguro.
1: Ecco.
0: Qual era la diatriba?
1: No, la diatriba era perché non si sapeva se fosse, e io sono un grande amante degli animali, soprattutto in questo periodo in cui
0: Silvio non si sa le bestie che ha nel giardino.
1: Ne ho visti di tipi. Comunque, se era un canguro o un wallaby, che è un tipo di canguro, ma non è proprio un canguro.
0: Canzone, peraltro, dei pinguini.
1: Un altro animale?
0: No, dico peraltro una canzone dei pinguini tattici nucleari.
1: Ah, ok, pensavo fosse un pinguino il wallaby. Ok, d'accordo, stiamo confondendo gli animali. Comunque è un altro marsupiale, capito? Però invece poi è stato confermato dal Ministero della Fauna, che ha probabilmente il personale che se ne intende sulla differenza tra i wallaby e i canguri, che era un canguro. Mm. Okay. Adesso tutti si dicono, ma un canguro a Boucherville.
0: Il famosissimo canguro di Boucherville.
1: No, ma cioè... voglio dire, non, già Boucherville fa pensare a Bouchery, che è il macellaio. Ville, che è città, la città del macellaio, girano i canguri, è pericolosa come cosa. Comunque, si stima che il misterioso canguro ha percorso 5 giorni e che avrebbe forse potuto essere acquistato in Ontario, da un cittadino dell'Ontario. Perché? Perché in Ontario le regole per gli animali detti
0: esotici,
1: dirò comunque, così, diciamo così, sono molto più flessibili. Cioè, tu praticamente in Ontario domani mattina, se vuoi possiamo farlo insieme, io adoro gli animali, puoi aprire uno zoo.
0: Tu dici zoo, appaiono i cavalli comunque.
1: No, è un'attività come un'altra, voglio dire.
0: Certo, come no, zero expertise servono peraltro, sul curriculum, grande amore, ma poi che cosa gli dai da mangiare? Vabbè, comunque andiamo avanti. Quindi noi domani, se volessimo, potremmo andare semplicemente in Ontario, avere la residenza lì e aprire uno zoo.
1: Tutte cose che sono vietate ovviamente nel Quebec, ma l'Ontario è molto più... libertino per quanto concerne.
0: Comunque, diciamo, ha aperto altre prospettive, tra cui aprire uno zoo. Non fatelo a casa, mi raccomando.
1: E quindi apparteneva probabilmente a un cittadino dell'Ontario questo canguro, che poi non so come è arrivato qui a Montreal o a Boucherville. Comunque adesso la riva sud, credo che è rimasto a Boucherville, perché fare il ponte,
0: allora
1: attraversare il tunnel ponte Louis Polito la fonte quando sei un canguro, eh?
0: No, beh, ci avrà messo poco.
1: No,
0: 3 salti.
1: Non l'ha fatto. È rimasto lì.
0: Ma stai scherzando? C'era traffico.
1: A parte che in un tunnel, se un canguro si prende delle testate già in partenza.
0: Mamma mia. Oh, non comunque è finita la neve a schermo. Sono iniziati tutti i pappagallini, cavagliani. Vedi, si parlava di zoo. Comunque sembra che in realtà... Mi sono bloccata, scusatemi. Non è la vostra connessione internet. È la mia personale.
1: Realtà...
0: Potrebbe sì essere stato acquistato in Ontario, mm-hmm. Però qualcuno che in Ontario non ci abitava.
1: Ah.
0: Vabbè, cioè. Niente, ma che ve l'ha comprato a fa un canguro, scusate? Ma che idea vi è venuta in mente?
1: Io prenderei una moto, però ognuno ha le sue scelte. No,
0: voglio dire, cioè, adesso per esempio stanno abbandonando tantissimi animali domestici per...
1: È una tragedia.
0: Quest'anno è stato segnalato un aumento di abbandoni, soprattutto a Montreal. A quanto pare sembra che la problematica sia legata agli appartamenti,
1: sì,
0: quindi all'aumento...
1: Dire, apro una parentesi forse per gli amici che ci seguono dall'Italia che non lo sanno, ma il 1° luglio per tradizione è la data dei traslochi.
0: Anzi, guardate sul mio canale YouTube il video meraviglioso, non perché l'ho fatto io, ma perché ci tengo particolarmente a un amore, dove intervisto le persone che traslocano e come hanno fatto a traslocare, perché ci sono tutte le scale esterne da affrontare. Non è facilissimo.
1: Non è facilissimo, soprattutto che di solito il 1° luglio fa 83 gradi,
0: certo,
1: all'ombra.
0: E poi tutti hanno affittato il camioncino, quindi se non l'avete prenotato prima non lo avrete a disposizione.
1: Esatto.
0: Ma chiusa la parentesi, a causa del forte aumento di affitti, la gente è stata costretta a traslocare e spesso però ancora purtroppo in tanti appartamenti non è possibile tenere animali da compagnia, se non gatti o cani di piccolissima taglia, quindi in tanti purtroppo hanno dovuto optare per le spese e portare il proprio animale domestico appunto al canile, gattile, quello che è, e quest'anno si è registrato appunto un aumento di abbandoni.
1: È una tragedia questa ogni anno che si ripete.
0: Ma quest'anno c'è un aumento.
1: Ah, ok, non lo sapevo. Però effettivamente so che ogni anno se ne parla di questa cosa,
0: sì,
1: qua.
0: E quindi perché vi siete presi un canguro che poi avete lasciato, vi è scappato, che non sapete gestire? Perché...
1: E ogni anno, devo dirti, si parla anche molto del fatto che a Natale spesso e volentieri vengono offerti questi animali domestici per le feste ai bambini.
0: Raga, ma piantate un albero.
1: Ma bisogna realizzare che è una cosa a lungo termine.
0: Adottate un bambino a distanza, ma non si regalano gli animali, a meno che uno non l'abbia richiesto e sia un adulto consenziente con anche abbastanza denaro poi in caso di emergenza per veterina, sennò non va regalato.
1: Allora,
0: l'animale.
1: Colgo l'occasione per salutare Vino Pati.
0: Ciao Vino Pati.
1: Vino Pati è un bambino che ho adottato in India tempo fa, che adesso ormai sarà un adulto.
0: Quanti anni ha?
1: Adesso dovrebbe avere oltre i 25, 30, non lo so. che l'ho preso proprio piccolino.
0: Ma pensa te, ma che bella cosa.
1: Carino.
0: Ma io lo so che tu ne fai tantissime, no, di bellissime.
1: Ma lo saluto perché parlavi di adozione di bambini, perché no? Anche a distanza si può fare sta cosa.
0: Ecco.
1: Voilà.
0: E il canguro è stato acciuffato comunque.
1: Il canguro è stato acciuffato, è a Granby, allo zoo di Granby. Non sarà visibile per il pubblico, perché adesso devono prima decidere, prima di tutto, se lo tengono a Granby, perché non è ancora sicuro che rimanga
0: lì. Se sta
1: lì.
0: Bene, se non sta bene, se gli piace il posto.
1: Esatto. È un bel posto Granby, ci sei stata a Granby?
0: No, yet.
1: È carina, molto carina Granby. Io ho degli amici, anzi saluti a tutta la famiglia Giusti che sta a Granby.
0: Ciao famiglia Giusti, beh, andiamo a trovare la famiglia Giusti.
1: Andiamo a trovare la famiglia Giusti, ok. Adesso.
0: Tanto qua piove, secondo me di là fa bel tempo.
1: No, in Estria era ancora peggio.
0: Peggio? Benissimo.
1: Dicevano addirittura 50-60 mm. Ti vedo un po' scoraggiata, Vittoria. Non capisco questo tuo scoraggiamento.
0: Questo mio scoraggiamento? No, va benissimo. Ieri, peraltro, c'è stato il sole.
1: Voilà.
0: Non è che io mi possa lamentare.
1: No.
0: Però la soffro un po'. E io amo la pioggia, però la soffro un po'.
1: Anche io amo il vento, ma lo soffro un po' in questi giorni.
0: Raga, non ne possiamo più. Dateci un po' di sole, continuato.
1: Oggi, tra l'altro, col vento è anche pericoloso, perché diceva con gli ombrelli fai parasailing sui marciapiedi.
0: Allora, secondo me, se prendi la bicicletta e usi l'ombrello come vela, a meno che il vento non sia contrario, secondo me puoi fare un surf in bicicletta. Devi avere un buon equilibrio comunque. Cioè, non
1: io
0: lo consiglio, però...
1: Non è un consiglio.
0: Io non lo farei, però magari c'è qualcuno che, non so... trasporta oggetti e si fa treno. Non saprei adesso.
1: Vabbè.
0: Non saprei.
1: Cara Vittoria.
0: Silvio, dici, dopo quelle 4.000 ore di lavoro vuoi andare a casa adesso?
1: No,
0: vuoi finire la diretta?
1: No.
0: Anzi non meglio, perché in realtà l'altro giorno, oltre ai grandi apprezzamenti, ho ricevuto anche un disappunto.
1: Ok.
0: Che hanno detto che parliamo troppo. Però questo è il nostro segmento.
1: Hanno detto che parliamo troppo.
0: Sì, che per 20 minuti non hanno ascoltato canzoni. A me dispiace, io ne ho messe tre meravigliose prima. Però adesso questo è il nostro spazio in cui chiacchieriamo dell'attualità con Silvio, capito?
1: E poi del canguro non me ne avete fatto parlare.
0: Che ne volevi parlare con Beducci, che non è qui, che non si può fare.
1: Abbraccio,
0: caro Silvio.
1: Buona giornata, buon programma, la chiudiamo qui.
0: Grazie caro Silvio Orvieto, buon proseguimento di giornata, noi ci sentiamo domani. Sentiamo, ho detto, ti ascolto in diretta. Ci
1: Anch'io
0: sentiamo domani.
1: Ti ascolterò
0: domani,
1: in diretta nel pomeriggio.
0: Sì, perché domani è già venerdì.
1: E voilà.
0: Grazie caro Silvio, ciao.
1: Ciao.

0: Mattine con Vittoria, in diretta su CFMB 1280.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Cotolette di maiale disossate, fresche, 4,49 la libbra. Ciliegie rosse, jumbo, 5,99 la libbra. Pomodori a grappolo, $1,49 la libbra. Gamberi bianchi, facili da pulire e congelati, sacco di 2 libbre per $19,99.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Ciao, sono Bruno, ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri, sono stato contento, chiamatelo anche voi.
4: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi Joe Magri al 514 804 2505. La mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514 804 2505.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827, con un acconto di $5,000.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: More a Laval. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata, situate al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli e devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio. Domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043. Il Comitato San Nicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029.
2: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Cercate un'aria condizionata. Enel Gage Giuseppe Fazio siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Da Hyundai Gabriel Anjou e Levenma, l'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni. Affitta la Tucson 2026 Preferred a trazione integrale a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777, aperto anche il sabato.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: La strada ci insegna prima di tutto che il 18 giugno 26 risponde al 169esimo giorno della 25esima settimana. Oggi nel 1155, nonostante il parere contrario del Senato, nella Basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incorona Federico Barbarossa come imperatore del Sacro Romano Impero. Noi oggi abbiamo ascoltato Luca Barbarossa, non so se sono parenti, forse lontanamente. 1815 a Waterloo, nel Regno Unito, dei Paesi Bassi, però oggi infatti Waterloo si trova in Belgio, bisogna dire. L'esercito francese di Napoleone viene duramente sconfitto dagli eserciti dei principali paesi europei coalizzati al termine di una battaglia durata circa 8 ore. Quando si dice è il tuo Waterloo, si intende che è una giornata abbastanza negativa. Nel 1836, con regio decreto di Carlo Alberto di Savoia, viene istituito il Corpo dei Bersaglieri. Nascono oggi i bersaglieri. Auguri a tutti i bersaglieri all'ascolto, so che ce ne sono tantissimi. Nelle intenzioni del fondatore, Alessandro La Marmora avrà funzioni di fanteria leggera con caratteristiche di velocità esecutiva e autonomia operativa. Sono 190 anni oggi che compie il Corpo dei Bersaglieri. Auguri. Nel 1900, in seguito al rafforzamento della sinistra nelle elezioni conclusesi il 10 giugno con il ballottaggio, non avendo più la garanzia di maggioranza in Parlamento, il governo italiano, guidato da Luigi Pellù, rassegna le dimissioni. Era in carica dal 14 maggio del 1899, seguito dal primo governo Pellù, nominato il 29 giugno del 1898. Nel 1908, durante la seduta proprio alla Camera dei Deputati, l'onorevole Augusto Santini ha uno scontro con gli occupanti della tribuna stampa, accusandoli di vigliaccheria e altre ingiurie. A seduta sospesa, i giornalisti decidono di sopprimere i resoconti parlamentari finché Santini non presenterà le proprie scuse. Nel 1946, con l'inaugurazione definitiva delle sezioni mancanti, la Corte Suprema di Cassazione ufficializza i dati del referendum in Italia. Hanno votato 24.946.942 italiani, 1.509.735 voti sono stati annullati, 12.717.923 hanno votato a favore della Repubblica, 10.719.284 per la monarchia. La proclamazione della Repubblica Italiana è oggi ufficiale e compie, come ben sappiamo, 80 anni. Nel 1953, in seguito al colpo di Stato dei liberi ufficiali che ha deposto il sovrano Farouk, in Egitto viene proclamata la Repubblica. Il primo presidente è il generale Mohammed Naguib, 73 anni fa. Nel 1965, allo stadio di San Siro di Milano, anzi dovrei dire allo stadio San Siro, non di San Siro, anche se adesso San Siro è anche un quartiere di Milano, il pugile Nino Benvenuti batte Sandro Mazzinghi, messo al tappeto con un montante destro alla sesta ripresa, e conquista così il titolo mondiale dei pesi super welter, il suo primo titolo mondiale e, come ben sappiamo, non l'ultimo. Nel 1979, Stati Uniti e Unione Sovietica, a conclusione del vertice di Vienna, sottoscrivono il negoziato di limitazione delle armi strategiche. SALT II è il nome di tale accordo. 47 anni or sono. Nel 1983 la NASA lancia la navetta Challenger per la missione STS-7. A bordo c'è Sally Ride, prima donna americana a viaggiare nello spazio, con i suoi 32 anni di età è anche la più giovane astronauta statunitense, 43 anni fa. Nel 1989, perché alcuni continuano a chiamarlo col vecchio nome, la Birmania, ma oggi nel 1989, nell'ambito di un programma di revisione dei nomi ratificata nell'anno, la Birmania modifica il proprio nome in Myanmar, dalla denominazione tipica Myanmar, con l'aggiunta di una R che, secondo la giunta militare al potere, ne semplifica la pronuncia in inglese. 37 anni fa la Birmania diventa il Myanmar. Tra l'altro hanno anche recentemente cambiato capitale. Nel 2000, siamo negli anni 2000, Nel 2001 a Rochester, nello stato americano di New York, la schermitrice Valentina Vezzali conquista per la quinta volta la Coppa del Mondo di scherma nel fioretto, dopo le vittorie del 1996 e del 1997, poi del 1999 e del 2000. Grandissima schermitrice, 25 anni fa già. Nel 2002, in svantaggio fino a due minuti prima del termine, la Corea del Sud batte l'Italia per 2-1 con Golden Goal di Han Jung-hwan agli ottavi di finale dei mondiali. Molte le polemiche, come ben sappiamo, per l'arbitraggio dell'ecuadoriano Byron Moreno 24 anni fa. Attenzione, Byron Moreno, da non confondere con Baila Morena, che è una canzone di Zouk. Nel 2004 a Bruxelles il Consiglio dell'Unione Europea raggiunge un accordo di compromesso sul testo della futura Costituzione. E ricordiamo anche nel 2012 quando Sequoia, supercomputer costruito dalla IBM per il Dipartimento dell'Energia statunitense, è ufficialmente il computer più veloce al mondo. Occupa 280 metri quadrati e servirà a lavori su astronomia, energia, genoma umano e cambiamenti climatici. Probabilmente tutto insieme, perché lo può fare. Nel 2020, durante un imponente temporale abbattutosi sull'Argentina settentrionale e sull'Uruguay, viene osservato un eccezionale lampo della durata di 1702 secondi. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale si tratta del più lungo evento di questo genere che sia mai stato registrato. Sei anni fa il cielo si illumina a lungo per questo lampo. La storia più vicina a noi ci insegna invece quanto segue. Importante giornata per i confini, perché nel 1822 la Commissione delle Frontiere definisce appunto il confine tra Canada e Stati Uniti, seguirà il San Lorenzo e attraverserà i Grandi Laghi. 1889 viene ufficialmente depositato il brevetto per un passeggino. Si tratta di W.H. Richardson, primo americano che ottiene questo brevetto per una carrozzina di bambini, invenzione che risale comunque già al 1733, quando William Kent, che era un architetto inglese, ne aveva fabbricato una per il figlio del duca di Devonshire. 1889, l'abbiamo detto. 1948 invece esce ufficialmente il long playing, la Columbia lo tira fuori, 1948, questo disco microsolco in vinile può contenere 20 minuti di musica ed ha una qualità sonora molto superiore a quello che sostituisce, ossia il 78 giri, e tra l'altro ogni faccia di questo disco è percorsa da questo solco microscopico in spirale, il cui inizio è all'esterno e la fine verso il centro del disco. Invenzione pazzesca, 1948. 1962 i conservatori di John Diefenbaker sono riportati al potere a Ottawa e vincono le elezioni un'altra volta. 1964 entra in vigore la legge 16 che sopprime l'articolo del codice civile che porta sull'inuguaglianza tra gli sposi. La legge dà alle donne il diritto giuridico di gestire i loro beni senza il consenso dei loro mariti. 1964 solamente, uno direbbe una cosa storica, beh, mica tanto. Nel 2000, ahimè, ricordiamo tutti quando un cavalcavia crolla praticamente sull'autostrada delle Laurentides a Laval, un morto e due feriti gravi, catastrofe che si è prodotta sulla 15 all'altezza del Boulevard du Souvenir. Per quanto concerne le curiosità, nel 1967 Jimi Hendrix, durante un concerto al Monterey Pop Festival in California, decide di bruciare la propria chitarra. Vabbè. E nel 2010 una tigre del Bengala e due dromedari mancano all'appello la mattina a Saint-Liboire, vicino a Saint-Hyacinthe, nella Montérégie. I loro proprietari sono estremamente preoccupati, particolarmente per la tigre, che sappiamo la cui sopravvivenza anche potrebbe essere minacciata. Misteriosa scomparsa è in realtà il risultato di un furto. Gli animali si trovavano in un rimorchio e stavano tornando al domicilio al giardino zoologico di Bowenville in Ontario, dopo essere stati prestati al circo Estival, che aveva appena completato una tournée nella Nuova Scozia. I due impiegati, i due dipendenti che erano incaricati di questo trasporto, si erano fermati per la notte in un motel di Saint-Liboire e al mattino hanno scoperto che il loro camioncino con rimorchio e ovviamente questo prezioso carico erano scomparsi. Allora, cioè, pensa a quello che ha rubato il camioncino e che poi si trova la tigre dentro. E infine il proverbio di oggi dice: due punti a capo, andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Ma lo dice un proverbio cinese.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta ogni venerdì dalle 10 alle 11. Domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

Pastello Bianco, Pinguini Tattici Nucleari, ma ce l'eravamo un po' dimenticata questa canzone, bellissima. 11:17 minuti, meno male che non ho lavato i vetri, perché oggi comunque, vabbè che se uno li lava bene poi in effetti l'acqua scivola via, però insomma almeno la soddisfazione di vederci battere sopra il sole, quello sì. Comunque, per dire che piove un po' meno, però dai, un po' meno, no, mi dicono smesso? Ce l'abbiamo fatta? Più o meno. 17 gradi fuori dai nostri studi, un ombrellino così per sicurezza lo porterei. Si è fermato 18:80, la radio dei grandi successi del momento e dei grandi successi più belli di sempre, come questa di Mango, Amore per te.

0: vita.
1: Eh beh, mango è sempre mango, io lo capisco. C'è una grande passione per non solo i cantanti in generale italiani, ma anche quelli di un certo periodo storico, anzi diversi in questo caso, però ecco, insomma, mango in particolare, siamo negli anni 90, anzi verso il finire degli anni 90, noi piace vagare anche un po' in quel mondo, in quell'epoca, e soprattutto a livello musicale, se così vogliamo dire. Intanto oggi è il 18 giugno, il che vuol dire che, ragazzi, questo mese anche è praticamente volato, anche se due giorni qui al lavoro ammetto che li ho saltati, anzi mi scuso con voi per l'assenza. Comunque mi sono fermata, adesso sono tornata felicissima di essere qui, anzi vi ricordo che poi domani invece è venerdì e ci troveremo al buon pomeriggio dalle 15 alle 18. E poi, visto che non ci fermiamo mai poi alla fine dei fatti, anche se non sono presente, comunque diciamo che c'è tanto altro lavoro da fare, ci sono gli eventi in generale, poi avremo modo anche di pubblicare il video sulla bellissima inaugurazione della mostra Le Cucitrici, ma soprattutto continuiamo anche a pubblicare le interviste che abbiamo avuto modo di fare nel corso delle settimane. Ce ne sono state di tante e di bellissime, io man mano le sto anche caricando. Ce n'è una in particolare, quella con Luigi Venditelli e la storia di Bob Lazar. In questo caso non potete, cioè potete non solo ascoltarla, ma ci potete anche vedere, perché l'abbiamo fatta video anche col nostro Roberto Rantucci, quindi potete rivederla e riascoltarla, la trovate fra poco anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca, ovviamente sui miei canali personali Vittoria Zorfini, quindi potete trovare tutto là. Bellissima conversazione soprattutto con Luigi Venditelli, che non vedo l'ora di rincontrare, perché insomma, evidentemente ha avuto l'idea brillante che tutti stavano aspettando, cioè quella di creare un documentario con alcune ricostruzioni fatte attraverso anche l'intelligenza artificiale, raccontare un po' la storia e quello che effettivamente ha da raccontare questo Bob Lazar per quanto riguarda anche il suo passato con gli UFO e quant'altro. Comunque tutta l'intervista è in formato intervista radiofonica ma anche podcast, quindi ci siamo presi il tempo di raccontarci anche attraverso la musica, raccontare quindi anche le sue origini, ovviamente la sua parte canadese, la sua parte italiana, e parlare ovviamente del suo nuovo documentario che potete trovare su tutte le piattaforme. Il documentario si chiama S4, The Bob Lazar Story. E niente, ragazzi, speriamo di rincontrarlo presto da queste parti, anche perché è stata una chiacchierata davvero davvero piacevole, e quindi insomma, se cercate compagnia oltre ad ascoltare la nostra radio potete recuperare anche le nostre interviste. 11:25, cosa state facendo di bello? Spero qualcosa che vi stia dando tanta soddisfazione, non so, magari pulire le fughe del pavimento, cioè quelle cose così, oppure state mettendo il silicone intorno al topper, state facendo lavori di ristrutturazione, state riempiendo il dentro della vasca da bagno con la famosa schiuma. Ragazzi, secondo me, io lo sapete come andrò a finire, no? Cioè io o aprirò un canale di cucina, tipo le ricette sbagliate le trasformo in ricette sbagliate ma video, oppure vado a fare ristrutturazioni male, però vado a fare ristrutturazioni però fatte male, che secondo me è più divertente, che anche quello è un genere che mi ispira tantissimo. Ma non volete come dire segare un appunto un top della cucina e poi infilarci dentro il lavello? Ma queste sono le grandi soddisfazioni, secondo me. Da un certo momento in poi, secondo me, il divertirsi cambia, cioè non è più giocare a tennis, non è più è fare delle cose manuali, creare, comunque, mettiamola così. Dai, scherzi a parte, io so che già voi lo fate a casa come dire in automatico, di default, per necessità, il che è bene sicuramente, perché bisogna saper fare un po' di tutto nella vita, in questo chiaramente l'esperienza gioca un ruolo fondamentale, quindi se uno non si è mai trovato davanti all'esigenza difficilmente ha poi la possibilità di imparare. Comunque, prossimo obiettivo, ve lo posso dire, è quello di dipingere mobili vari, perché serve anche quello al mio compagno che saluto, e allora mi sono detta ma faccio io, ma non c'è problema. Quindi se mi ritrovate dipinta sappiate che ho fatto dei lavori a casa, ecco. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Filet mignon di manzo, sottovuoto, a 17,99 la libra. Acqua frizzante San Pellegrino, 330 ml, 6 bottiglie per 4,99. Sovraccosce di pollo disossate, 6,99 la libra. Pasta Val di Grano, 500 grammi, 1,25. Olio extravergine d'oliva, Salute, 1 litro a 8,99. Formaggio grattugiato Kingsley, 600 grammi a 9,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: A Saint Leonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint Leonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

Negramaro con Madame, non è vero niente, questa canzone ci piace ancora oggi, resiste dai, nonostante il passaggio del tempo. E nel frattempo, a proposito di tempo, l'abbiamo detto tre volte, arrivano le novità del momento. Voi l'avete già ascoltata, ma la riascoltiamo insieme in diretta. È tornata Angelina Mango, lo sapevamo, dopo più di un anno di stop è tornata, e è tornata con tanta energia. Però devo dirvi, a quanto pare, evidentemente, forse dovremmo farci un po' delle domande su questo mercato bulimico della musica, che evidentemente poi costringe gli artisti in una condizione per cui magari raggiungono un successo pazzesco da molto giovani, senza avere troppo macinato, tra virgolette, album, canzoni ed esperienze. Si ritrovano all'apice del successo e poi si ritrovano logorati in realtà da questa macchina infernale, perché abbiamo visto Angelina Mango è stata malissima e si è dovuta fermare, Madame stessa storia, addirittura ha avuto un ricovero. Quindi insomma, sicuramente poi che tutto questo dolore si possa trasformare in musica, come è successo sia per Madame che per Angelina Mango, per carità, è terapeutica la musica, però probabilmente dovremmo anche un po' guardare forse con distacco a quelli che sono i numeri e quello che ci suggeriscono le piattaforme, e fidarci un po' del nostro cuore quando si tratta di artisti, ascoltare la musica, perché così magari non cadiamo anche noi nella trappola di questo streaming pazzo che impone dagli artisti di pubblicare un brano praticamente ogni tre mesi, perché sennò poi Spotify ti oscura fondamentalmente. Quindi invece che inseguire questo gioco pericolosissimo, ecco, forse bisognerebbe optare, come racconto spesso, come suggerisco spesso, sui live di chiunque. L'altro giorno raccontavamo, torna Armaluf, questo trombettista pazzesco, anzi saluto Alberto Aquilino, e poi è così, dedicarsi ai live, regalarsi emozioni e continuare ad ascoltare la bella musica attraverso la nostra radio. Sicuramente ci mettiamo del nostro meglio, ma soprattutto sostenendo gli artisti live, come cerchiamo di fare. Vabbè, basta, chiusa la parentesi. Vi ho promesso la nuova canzone di Angelina Mango, stavolta in coppia con Marco Mengoni, come succede in questi casi, hanno lanciato il tutto sui social. Che dire, gli artisti, o comunque scusatemi, quelli che amano pazzamente Angelina Mango erano in trepida attesa. Questa canzone a quanto pare è piaciuta moltissimo, complice anche il fatto che appunto Angelina Mango si era presa questa lunga pausa, quindi c'era anche grande attesa per questo ritorno, e poi anche Marco Mengoni è molto molto amato, e quindi firmano insieme Canto d'Amore, sia Mango che Mengoni, e Jacopo Ettore, con la composizione di Ettore con Nicola Lazzarini, la produzione di Cripo e Giovanni Pallotti, e quindi insomma esultato poi questa traccia che volutamente mescola insieme, se vogliamo, un po' una musica dagli accenti mediterranei con i suoi canti popolari, però reinterpretandola in una chiara chiave moderna e anche manghiana, nel senso però di Angelina, no? Del senso del padre. Non so se mi sono spiegata, comunque noi ce l'andiamo ad ascoltare, novità del momento, Canto d'Amore.

0: passo il tempo d'un fior.
1: CFMB. La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.
2: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamate 438 804 5785. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 5785.

0: Beh, Pino Daniele ci sta sempre bene, ne abbiamo bisogno di ascoltare la sua chitarra inconfondibile, il suo sound bellissimo, stupendo, e infatti, come dire, religiosamente è sempre con noi. Noi siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Lavoro al negozio di dischi.
2: E ti piace?
1: Non ci crederai, ma mi piace molto. Ascolto musica tutto il giorno, parlo di musica tutto il giorno, è fichissimo.
0: Torna il gruppo Cold War Kids, tornano con un brano che forse ha 20 anni, un brano che era stato lasciato così nel cassetto e poi è stato recuperato, e hanno terminato poi questo pezzo che è destinato forse a diventare iconico. Se ne parla tanto in questo periodo, peraltro i Cold War Kids sono diventati celebri anche in Italia, non solo in Canada, nel 2006 con l'uscita del primo album Robbers and Cowards. Io devo dire, questo brano l'ho ascoltato, ce l'ha inserito poi anche il nostro Alexis LeBlanc, che ringrazio, così ce lo possiamo ascoltare in diretta proprio adesso, anche perché è un album e soprattutto il pezzo, anzi è molto fresco, no? L'album, che quello è uscito nel 2006, è nel senso che l'hanno ripubblicato adesso, o comunque l'hanno terminato adesso, insomma è una novità. Non è una novità perché il brano già c'era, era stato scritto appunto

Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
2: I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 18 giugno da parte di tutti noi di CFMB 1280. Ecco ora le previsioni per la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, giornata più brillante con Luna e Venere favorevole a sostenere intesa, incontri, immagine e fisicità. Nel lavoro potete farvi vedere, proporre, ottenere attenzione senza dover alzare la voce. Siete sole favorevole piuttosto, aiuta telefonate e accordi rapidi. Bene anche cura del corpo e look. Toro, giornata più spigolosa, la Luna difficile e Venere in quadratura rendono rapporti, umore e intesa meno fluidi. Nel lavoro potete irritarvi per richieste confuse o persone che cambiano idea all'ultimo. Marte nel segno vi dà forza, ma anche una certa rigidità. Evitate di trasformare ogni confronto in prova di resistenza. Gemelli, aria vivace e favorevole, Luna e Venere amiche e Sole nel segno portano incontri, scambi rapidi, intesa e voglia di uscire. Nel lavoro potete proporre, ottenere attenzione, soprattutto se restate concreti. Bene look, corpo, acquisti leggeri e contatti sociali. In coppia torna più complicità, ma non fate i registi nella conversazione. Cancro, riflettori su soldi, casa e decisioni pratiche. Mercurio e Giove nel segno vi aiutano a trattare, chiedere, sistemare un accordo, ma serve misura nelle spese. Marte favorevole dà mano forte nelle faccende materiali e nel lavoro, purché non vi ostiniate a fare tutto da soli. In amore cercate conferme concrete. Leone, riflettori puntati su di voi, Luna e Venere nel segno vi rendono più sicuri, attraenti, pronti ad ottenere attenzione. Nel lavoro potete farvi notare, chiedere, sistemare un rapporto con un collega o con un cliente. Il Sole amico aiuta scambi e contatti rapidi. In amore, giornata calda, fisicità, sguardi, desiderio. Vergine, giornata più silenziosa ma utile. Mercurio e Marte favorevoli vi aiutano a lavorare con metodo, gestire scadenze, spostamenti, documenti e piccole trattative. Il Sole contro resta una spina nel fianco. Attenzione a stanchezza, distrazioni, persone che vi fanno perdere tempo. Bilancia, la Luna amica e Venere favorevole portano contatti piacevoli, inviti, complicità e un tono più leggero nei rapporti. Il Sole favorevole sostiene lavoro, colloqui, spostamenti e piccole trattative. Potete ottenere una risposta utile o rimettere in moto un accordo. In amore torna la voglia di stare bene, anche fisicamente. Scorpione, Luna e Venere in quadratura, Marte in opposizione, giornata antipatica, punto. Sul lavoro attenzione a ritardi, errori, risposte secche e colleghi che sembrano nati per farvi perdere tempo. In amore poca morbidezza e molta reattività, meglio sport, doccia, cena leggera e bocca chiusa quando parte la frase sbagliata. Sagittario, Luna favorevole, Venere dalla vostra e Saturno amico. Finalmente una giornata con più slancio e meno attrito. Buone notizie per contatti, viaggi brevi, lavoro creativo, incontri e intesa fisica. Anche il fisico risponde meglio se lo muovete senza strafare. Il Sole in opposizione tiene aperto qualche confronto. Capricorno, giornata meno esposta ma non per questo leggera, Mercurio in opposizione complica telefonate, accordi e risposte da dare senza irritarvi, Giove in opposizione allarga richieste e aspettative altrui, Marte favorevole vi tiene operativi, lavoro, sport, conti e faccende pratiche riescono meglio dei chiarimenti sentimentali. Acquario, Luna e Venere in opposizione, giornata complicata per coppia, collaborazioni e rapporti. Marte ostile aggiunge nervosismo fisico, stanchezza e tensioni domestiche. Sul lavoro attenzione a non rispondere come se tutti fossero incompetenti. Amore freddo o polemico, serve contatto vero, non una lezione sulla vostra autonomia. Pesci, giornata più ordinaria ma non priva di utilità. Conviene mettere in fila impegni, spese, salute e piccole scadenze. Mercurio favorevole vi aiuta a chiarire una questione pratica. Marte, dalla vostra, sostiene energia fisica e decisioni rapide. Il sole in quadratura resta fastidioso su casa, famiglia e disordine.

0: Lavoro al negozio di dischi.
1: E ti piace?
0: Non ci crederai, ma mi piace molto. Ascolto musica tutto il giorno. Parlo di musica tutto il giorno. È fichissimo.

E questa era Blu di Zucchero, non ci stanchiamo mai di ascoltarla, ma che meraviglia. Ma oggi di belle canzoni in serbo per voi ne abbiamo diverse, e soprattutto la prossima, perché esce proprio oggi 18 giugno Come cadere. E l'altro singolo che abbiamo avuto il piacere di ascoltare qui in diretta di Antonio Graventieri, in arte Don Antonio, anticipa l'uscita dell'album dal titolo Dopotutto, che uscirà fra pochissimo, con questa scelta che trovo molto coraggiosa, cioè praticamente di far uscire pochissimi pezzi dell'album in streaming, tutti gli altri solo sul supporto fisico, quindi vinile, disco. Beh, a me piace moltissimo questa scelta. La trovo anche molto stilosa, mi verrebbe da dire, ma del resto penso che sia tipico di Antonio Graventieri, che ci è passato a trovare peraltro in questo tour in Quebec con Migrazioni Sonore, con Giacomo Lariccia, poi è venuto anche qui in studio a presentare in anteprima mondiale il suo nuovo album, e mi sembra già passato tantissimo tempo, e nel frattempo le sue canzoni hanno continuato a risuonare anche nella nostra bella radio. Sicuramente un brano che ci invita intanto a rallentare, a metterci all'ascolto, e poi un po' una carezza gentile, se vogliamo. Il brano si intitola Come cadere, noi ce l'andiamo ad ascoltare fra pochissimo. Prima ci fermiamo per un breve spazio pubblicitario. Voi, come sempre, mi raccomando, restate con noi.

0: nostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: ciliegie rosse 3,99 la libra, pomodori a grappolo 1,29 dollaro la libra, funghi bianchi 227 grammi 1 dollaro, piloni di pollo 1,99 la libra, bistecca di controfiletto 11,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Tamonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto, affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
3: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.
4: À l'école quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blanc. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger. Oh, mais là, c'est répété. J'ai les cheveux couleur corbeau.

0: Alex Britti, solo una volta ho tutta la vita. Allora, come promesso, andiamo ad ascoltare la nuova uscita di Gramentieri, che ci ha accompagnato in realtà in queste settimane, da quando ci siamo incontrati. Abbiamo avuto modo di ascoltare anche anche tutto il lavoro fatto in precedenza. Di cose ne ha fatte tantissime, oltre ad aver girato veramente tantissimo grazie alla sua musica, comunque vanta tantissime collaborazioni, ai dischi di Nada, Vinicio Capossela, perché lui lo ricordiamo, oltre ad essere un fantastico chitarrista, anche produttore, e questo è il secondo disco dove anche canta sotto lo pseudonimo di Don Antonio. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, e questa è Come cadere.
1: È stato come cadere. Che brucia senza sentire male, e guidare più forte.

Antonio Gramentieri, in arte Don Antonio, come cadere. Questo è il secondo estratto dall'album Dopo tutto d'oggi, è sulle piattaforme, ma non troverete tutto l'album, troverete anche questa canzone insieme a Gozzano. E insomma, non vedo l'ora anche di ricondividere con voi la bella chiacchierata che abbiamo fatto qui in diretta, anche con voce chitarra, la sua ovviamente, sia di voce che di chitarra, anzi le chitarre erano Godin, però è stato un piacere poter ascoltare l'album live qui in studio. Oggi in qualche modo abbiamo omaggiato riascoltando questo pezzo nella sua versione del disco. Noi ci fermiamo, voi come sempre restate con noi.

Ti volevo dedicare Rocco Hunt, Bundabash, J-Ax. Più estiva di questa non ce n'è, 12 e 40 minuti. Prima vi stavo raccontando del riso fritto di ieri sera che poi ho dovuto lavare tutta casa. E stavo pensando, ma il riso fritto è un po' lo stesso concetto della nostra insalata di riso, però in una versione Thai. Siamo fuori onda, ci dicono dalla regia, per Bacco, speriamo ci state seguendo anche da internet, così almeno ci ascoltate da lì. Che vi dico, meteo 19 gradi fuori dai nostri studi, giornata prevalentemente così come la vedete, con delle nuvole rigonfie di pioggia, che servirà sicuramente alle vostre piante, ai vostri fagiolini e ai giardini di quartiere, così saranno ancora più verdi, come giustamente il Canada ci ha imparato a farlo conoscere, cioè nel senso il Canada si fa conoscere anche attraverso il suo verde, questo verde brillante, e per farlo così verde cosa ci vuole se non tanta acqua, e quindi che vi dico, è così. Attenzione però, perché ci potrebbero essere raffiche di vento davvero, davvero intense, raffiche che sono già passate, si sono portate via l'italiano, alle volte capita anche questo, e quindi attenzione, probabilità di temporali anche nel tardo pomeriggio e in serata. Per quanto riguarda la minima prevista di oggi, 15 gradi. Ah, vedete che ho fatto bene a portarmi un giacchetto, perché ieri avevo un po' frescolino, poi è cambiata la temperatura, caldo di nuovo, vabbè. 29 il numero che ho in testa, ma in realtà domani è venerdì 19 giugno, giornata prevalentemente nuvolosa con probabilità di rovesci al mattino ma anche nel pomeriggio, e attenzione perché nel pomeriggio il tutto potrebbe trasformarsi anche lì in temporali, la minima scende di un grado a 14, arriviamo domani, sabato invece vorrei dire invece c'è il sole, no, il sole lo rivediamo lunedì. Comunque ci mettiamo l'animo in pace, weekend piovoso, preparatevi con cinema, teatro, popcorn, lavoretti da fare a casa, bella musica sicuramente sempre sulle onde di CFMB 1280. Che dire, noi ascoltiamo un'altra novità del momento che ormai in realtà abbiamo imparato a conoscere, Saif lo amiamo sempre di più, e questa è la sua Buona Domenica.

L'avevamo promessa prima questa canzone, ma la mettiamo adesso in chiusura. Antonello Venditti, Notte prima degli esami. Io intanto vi ringrazio per essere stati con noi. Restate ovviamente sulle onde di CFMB 1280, segue tutta la nostra programmazione. Noi ci sentiamo domani al buon pomeriggio. Un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Esame di maturità. Oltre 500.000 studenti questa mattina hanno affrontato lo scritto di italiano, una poesia di Pavesi, analisi del testo su Brancati e brani di Calabresi e Bianucci, poi la Costituzione con il discorso di Saragat, le riflessioni sulla difesa dei confini, il concetto di meraviglia. Ascoltiamo com'è andata a Napoli.
4: La prima maturanda a consegnare, Alice. Allora, innanzitutto, com'è andata?
5: Mi sento che è andata bene, mi sento di dire che dovrebbe essere andata bene. Sono soddisfatta di quello che sono riuscita a scrivere e dell'elaborato che sono riuscita a concludere.
4: Che traccia hai scelto?
5: La traccia C1, che parlava della persistenza del senso di meraviglia nel passaggio dall'età infantile all'età adulta.
4: Che perdiamo un po' questo senso della meraviglia.
5: Sì, diciamo, l'autrice del testo parlava di una perdita del senso della meraviglia e nel testo veniva chiesto se si era d'accordo o meno. Secondo me si può perdere, perché comunque con la società che abbiamo molto veloce, bisogna essere veloce, quindi si va un po' a perdere, però non tutto è perduto.
4: Esther Iaccarino, la vicepreside della scuola, quali sono state le tracce più gettonate qui? Liceo classico, 130 maturandi.
6: La lirica di Pavese, che parlava del rapporto del poeta con la natura, ma anche il testo di narrativa di Brancati, che parlava del tema della memoria come collante tra le generazioni.
4: Francesca Ghidini, GR1.
3: Ai maturandi è giunto anche il messaggio di Giorgia Meloni: in bocca al lupo, ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, afferma la Premier in un video postato sui social. Fate una sintesi di tutto questo e portatelo con voi all'esame, dimostrate chi siete. Medio Oriente, dopo la firma a distanza del memorandum tra Stati Uniti e Iran, domani in Svizzera è previsto l'inizio della seconda fase dei colloqui sull'accordo, che prevede 14 punti. Ci sono ancora nodi da sciogliere che riguardano il nucleare e Hormuz, c'è anche il tema del conflitto in Libano. Tel Aviv ha ribadito che non intende ritirare l'esercito dal sud del paese di Cedri. Monito del Papa sui soldi sprecati in uccisioni: non posso fare a meno di pensare a quanto denaro venga sperperato da tanti che fomentano guerre, ha detto Leone XIV, rivolgendo il pensiero al doloroso esodo dei cristiani orientali dalle loro terre. L'instabilità è una piaga nata dalla guerra, ha concluso il pontefice all'assemblea plenaria della riunione delle opere per l'aiuto alle chiese orientali. Assemblea di Assica, l'associazione che riunisce le aziende del settore delle carni, un'industria in crescita, soprattutto sul fronte delle esportazioni.
7: Nel 2025 la produzione italiana di salumi ha sfiorato il 1.200.000 tonnellate, in crescita dello 0,6% rispetto all'anno precedente. Un valore complessivo di quasi 10 miliardi di euro, più 1,9%. Un settore in crescita, quindi, che guarda alle esportazioni con grande interesse. Lorenzo Beretta è il presidente di Assica, l'associazione che riunisce 180 aziende che producono carni e salumi.
8: Oggi presenti in più di 136 paesi, nel 48 esportavamo 2 miliardi di lire, oggi abbiamo raggiunto il traguardo dei 2,5 miliardi.
7: Export in aumento, più 5,3% in un anno, soprattutto verso l'Unione Europea. Consumi stabili in Italia nonostante le difficoltà delle famiglie. Assica festeggia gli 80 anni dell'associazione con il messaggio del ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, che rivendica l'azione del governo.
9: 16,8 miliardi di euro solamente dal Ministero dell'Agricoltura per dare sostegno alle nostre imprese, per affrontare mercati sempre più complessi e difficili.
7: Paola Nania, GR1.
3: A Foggia, gran finale il 20 giugno del Geo Festival Opera in Scena, dedicato al compositore Umberto Giordano nella sua città natale.
10: L'opera scende in piazza a Foggia per rendere omaggio al genius loci, il compositore Umberto Giordano, con il suo capolavoro Andrea Chenier. Per l'occasione Mario Martone presenta l'allestimento che il 7 dicembre 2017 inaugurò con grande successo la stagione della Scala di Milano. Un incandescente dramma d'amore, morte, ideali e passione, ambientato con gusto ai tempi della Rivoluzione Francese. Il regista napoletano ama le sfide ed è entusiasta di trasferire lo spettacolo, opportunamente riadattato, dal Tempio della Lirica a una città del sud all'aperto.
2: Non solo mi piaceva l'idea di omaggiare Umberto Giordano nella sua città, ma trovo che Andrea Chenier sia stata una produzione particolarmente giusta per essere portata in una piazza. Era concepita in maniera aperta, la grande scenografia di Margherita Palli non era un contenitore ma un carro, quindi un'idea di piazza, e io credo che sarà particolarmente efficace di fronte alla statua di Umberto Giordano. Spero che gli piaccia.
10: A dirigere coro e orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari sarà Gianna Fratta, nei panni degli sfortunati amanti il tenore Jorge De Leon e il soprano Maria Agresta. Claudia Faiens, GR1.
3: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280. Quante?

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Buongiorno da Mario Lipari
3: e da Roberto Rantucci.
2: Oggi iniziamo il nostro arcobaleno musicale con
3: John Foster.
2: John Foster, il nome d'artista, il suo vero nome è Paolo Occhipinti, con Non finirò da amarti,
3: seguito da Renato e i profeti,
2: Gli occhi verdi dell'amore,
3: Zucchero,
2: Fiori di maggio
3: e Mimmo Carlo Magno
2: con Lucanella. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci sulle onde di CFMV 1280. Vi ricordo che questa scaletta musicale è stata scelta dal nostro Mario Lipari e andiamo subito ad ascoltare Irma di Benedetto che ci canta.
0: No, ecco l'organetto abruzzese.
1: Ah, è orchestrale.
0: Sì, con Rose Rosse.
1: Enrico e Sabrina Musiani.
0: Moretto Moretto.
1: Le Mondine.
0: Con un medley Italian Mix.
1: E i girasoli.
0: La Cesarina.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liberi
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo con la bella musica, adesso è il turno dei I Nomadi.
0: Un pugno di sabbia.
1: Julio Iglesias ci canta
0: con un bel tango mano a mano.
1: Nada Malanima.
0: Una chitarra e un'armonica.
1: Il grande Adriano Celentano.
0: Una carezza in un pugno.
1: Buon ascolto.

0: All'antenna di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di canzoni sempreverdi selezionate per voi da Mario Lipari e presentate in compagnia
1: di Roberto Lantucci. Continuiamo adesso con i Teppisti dei Sogni,
0: Piccolo Fiore Dove Vai
1: e Loredana e Santona Romeo
0: a Luna a Mezzumare.
1: Buon ascolto.

0: E con l'orchestra di Roberto Delgado, con la voce e la chitarra, è l'ultimo brano di Arcobaleno Musicale di oggi. Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci
0: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento a giovedì prossimo alle 14 e sabato mattina alle 5. Arrivederci.
1: Buona giornata e grazie ancora a te, Mario, di essere stati con noi. Ciao ciao.
0: Ciao.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

Buon pomeriggio e bentrovati sulle onde di CFMB. Spero di trovarvi in forma e di buon umore nonostante il tempo altalenante. Bene, sì, ci siamo svegliati stamattina con un bel acquazzone. Sono 20 gradi attualmente all'esterno dei nostri studi, tasso di umidità piuttosto elevato, 87%, e più tardi, nel tardo pomeriggio e in serata, ci dicono che potremmo avere violenti temporali con venti provenienti da sud-ovest alla velocità di 30 km con raffiche che potrebbero raggiungere i 50 se non addirittura i 70 km. La minima questa notte sarà di 15 gradi. Domani stesso bollettino meteorologico, sabato cielo coperto con una massima di 19 gradi e sono previsti rovesci. Domenica 21 giugno, primo giorno dell'estate 2026, nonché festa del papà, massima di 23 gradi e ancora cielo coperto. Il sole dovremmo vederlo lunedì con una massima di 26 gradi. Il tramonto è previsto per questa sera alle 20:46. Oggi è giovedì, questo è il 169esimo giorno dell'anno, quindi sapete che abbiamo degli appuntamenti fissi come il taccuino sociale sotto il cielo di Napoli, il collegamento con il CRAI, i suggerimenti letterari, eccetera, eccetera. Allora, dicevamo che nonostante la pioggia noi vogliamo essere ottimisti, quindi vi faremo ascoltare tante belle canzoni allegre con canzoni anche dedicate ai papà all'ascolto. Abbiamo voluto dare il via al programma oggi con un capolavoro che ha segnato la storia della musica italiana e che ancora oggi continua a emozionare generazioni di ascoltatori. L'interprete Claudio Baglioni, l'avete sicuramente riconosciuto, e la canzone è Questo piccolo grande amore, nata e lanciata nel 1972, che tra l'altro è anche l'anno di nascita del programma Buon Pomeriggio. Proseguiamo con Raffaella Carrà, ma prima vi diciamo che in sala regia anche oggi ci assiste Océane Brisbois-Baudry. La prossima canzone è interpretata da Raffaella Carrà, oggi 18 giugno, avrebbe compiuto 83 anni, un artista che ricordiamo con grande affetto, una delle più grandi icone dello spettacolo italiano, perché con il suo talento davvero straordinario, la sua energia contagiosa e il suo sorriso inconfondibile, Raffaella ha conquistato il pubblico non solo in Italia ma anche in Spagna, in America e in gran parte del mondo. Cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, davvero è stata una pioniera capace di innovare il linguaggio della televisione e della musica ed è diventata simbolo di libertà, di eleganza e di modernità. Quindi tanti auguri di buon compleanno in cielo, cara Raffaella. Oggi l'ascoltiamo in uno dei suoi brani indimenticabili dal titolo Fiesta e sicuramente starà festeggiando il suo compleanno con tantissimi amici. Buon ascolto.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Nettarine gialle, $1.99 la libra. Spalla di vitello da latte, $7.99 la libra. Mortadella italiana a papille, $7.99 la libra. Pasta di vella, 2 per $3.
2: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Fragole, 2 confezioni per $5. Petto di pollo dissossato, $6.99 la libra. Provolone a auricchio, $14.99 la libra. Bibite siciliane, 4 per 330 ml, $5.99 la confezione.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Langelier.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte de Liesse.

0: È il momento del taccuino sociale, microfono a Roberto Rantucci.
1: Taccuino sociale.
2: Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière, al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Domenica 28 giugno presso il Centro Leonardo da Vinci alle ore 17 spettacolo musicale per terre lontane su San Giovanni Battista Scalabrini, cooperazione allo sviluppo con giovani laici scalabriniani dall'Italia. Per l'acquisto dei biglietti li troverete presso l'ufficio della Chiesa Madonna di Pompei, Monte Carmelo e del Divino Amore a Laval. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata, situate al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli e devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio. Domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043. Il Comitato San Nicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
3: Venite da Silver e Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
3: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
3: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: È il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Siamo collegati con la sede centrale del CRAIC, situata al 671 della via Ogilvy. Scopriamo insieme di cosa ci parla oggi Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio!
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFB. Oggi mi trovo nella sede del CRAIC ed ho il piacere di essere in compagnia del mio collega Marco Coniglione, a cui do subito il benvenuto. Ciao Marco.
3: Ciao Fabrizio, un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
2: Allora Marco, siamo ormai quasi arrivati all'estate, giusto? All'inizio dell'estate, quindi sì. Alcune delle attività che si svolgono qui presso la nostra sede si sono concluse questa settimana. Ecco, vogliamo fare un po' un riassunto della situazione?
3: Certamente, con molto piacere. Abbiamo appunto chiuso gli incontri della ginnastica del giovedì, la ginnastica articolare su sedia, che è sempre un'attività molto richiesta dai nostri anziani, quindi già non vedo l'ora di ritornare a settembre. L'abbiamo già detto, ma tengo a sottolineare che grazie al contributo della Fondazione Comunitaria Italo-Canadese quest'anno andremo anche oltre, diciamo, cercheremo di coprire il massimo degli incontri possibili, sempre tutto è condizionato dalle condizioni meteorologiche, quindi il troppo caldo e il troppo freddo cerchiamo di evitarli sempre, però ecco, cercheremo di offrire questi incontri che fanno veramente tanto bene ai nostri anziani al massimo delle nostre possibilità. E questa settimana abbiamo avuto anche l'ultimo pranzo di Marisa per salutare tutti i partecipanti per la pausa estiva, per dargli l'arrivederci anche a questo gruppo al mese di settembre. Anzi, a proposito, vorrei dire di rimanere all'ascolto di questo nostro segmento, perché poi prossimi alla riapertura annunceremo e daremo tutti i dettagli nuovamente.
2: Certamente.
3: Sì, e anche voglio tranquillizzare le persone che sono invece già iscritte sia al pranzo che ai corsi di ginnastica articolare su sedia, verranno, siccome sono già nelle liste, verranno già chiamati una settimana prima all'incirca da Liana, la nostra Liana Evangelista, che appunto in quanto coordinatrice si occuperà di avvisarli e di accertarsi se vogliono proseguire con la loro partecipazione.
2: Ecco Marco, l'ultimo pranzo di Marisa eravamo 38 persone,
3: sì.
2: Ma voglio sottolineare una cosa in particolare, che diverse persone che partecipano ormai da diversi anni al pranzo ci hanno detto: ah, non vediamo l'ora che arrivi settembre, perché questo appuntamento del martedì per noi è proprio una cosa eccezionale,
3: sì.
2: Perché ovviamente gli permette di uscire di casa, di
3: certo.
2: Passare una giornata in compagnia non solo nostra, ma in compagnia anche delle altre persone,
3: sì.
2: E così facendo si sono creati anche dei legami di amicizia.
3: Certamente, anche perché più avanti andiamo con il tempo, la maggior parte, diciamo, questo è un pranzo che è dedicato principalmente alle persone che vivono una condizione di solitudine a casa, quindi la maggior parte appunto sono in residenza o sono a casa da sole, e adesso iniziano ad avere anche qualche problema di mobilità, e quindi queste sono tutte problematiche che comunque tengono a limitare le relazioni umane. E questo appunto, questo momento di incontro, anche se per noi, diciamo, rientra nella routine dei nostri programmi, per loro magari è uno dei pochi momenti in cui possono uscire, incontrarsi con delle persone amiche, passare un momento di festa qui tutti insieme, e quindi si sente molto l'apprezzamento di questo di questi pranzi comunitari. Ci ringraziano tanto, soprattutto con appunto chi partecipa da tanti anni. Veramente è un ritorno d'affetto che è impagabile, che ci gratifica molto nel nostro lavoro.
2: Certamente, Marco, sono totalmente d'accordo con te. Quindi, parlando degli anziani, non possiamo non citare il fatto che lunedì 15 giugno si è stata celebrata la giornata internazionale contro gli abusi o i maltrattamenti sugli anziani.
3: Sì.
2: Ecco Marco, cerchiamo di inquadrare un po' questo discorso degli abusi, i maltrattamenti, ecco, ma di cosa parliamo in realtà?
3: Allora, innanzitutto vorrei avvisare chi è all'ascolto, e se fosse interessato, verso la fine di questo segmento lasceremo un numero di telefono, quindi
2: sì,
3: chiunque...
2: preparare carta e penna, perché daremo daremo un numero di telefono utile per chi eventualmente si sente vittima di un abuso.
3: Sì, o anche magari per chi vuole maggiori informazioni, anche perché appunto in un piccolo segmento come questo è difficile elaborare un argomento così ampio. Io quello tendo sempre a sottolineare, anche come rappresentante del CRAIC, ho partecipato a diversi incontri tra organismi che riguardano questo, tengo sempre a sottolineare, essendo un argomento molto vasto, purtroppo la maggior parte degli episodi più gravi sappiamo che si svolgono all'interno delle mura domestiche, senza che, diciamo, difficilmente qualcuno dall'esterno possa agire.
2: Reperibili da fuori, diciamo.
3: Allora, quello che io sono convinto è sempre partire dal piccolo, iniziare a vedere cosa possiamo fare noi per migliorare la situazione. Allora, secondo me già il fatto da cittadini responsabili, noi dobbiamo prima di tutto, quando abbiamo a che fare con gli anziani, metterci al loro posto, accettare il fatto che spesso e volentieri le persone anziane hanno bisogno di un po' più di tempo nel darti una risposta, nello spostarsi, nel muoversi,
2: nel fare le loro cose in generale.
3: Esatto, quindi accettare questo, magari organizzarsi di conseguenza, e non mettergli troppa pressione, perché anche poi magari vanno in confusione. Quindi questo intanto è quello che possiamo fare noi in prima persona quando interagiamo con una persona un po' più grande di noi. Dopo, secondariamente, come utenti o diciamo persone che frequentano luoghi pubblici, magari dare un occhio se c'è una persona anziana che magari ha qualche difficoltà nel salire nell'autobus, se si è testimoni di qualcosa, magari intervenire e cercare di preoccuparsi che le persone anziane che stanno attorno a noi siano trattate giustamente, con la loro dignità.
2: Certo, nella giusta misura.
3: Sì.
2: Ecco, a volte si parla di ageismo, di discriminazione basata sull'età.
3: Sì.
2: Ecco, è una parola nuova questa, l'ageismo, ma... appunto si può manifestare in vari modi, ad esempio che cos'è imporre restrizioni, limitare l'accesso a determinate risorse o servizi, oppure manifestare dei pregiudizi o infantilizzare, proprio trattare come un bambino una persona. Insomma, l'appello è quello di trattare sempre le persone con la loro giusta dignità.
3: Sì, è proprio questo. Pensare appunto che abbiamo davanti a noi una persona, ed è come agiamo anche con i bambini, solo che magari con i bambini, il fatto che sono più piccoli, che sembrano, diciamo, notiamo molta di più la differenza, magari ci viene più spontaneo. Una persona anziana magari noi la viviamo più come un nostro simile, ma magari non percepiamo che l'età richiede un cambiamento di comportamento e di relazione.
2: Perfetto Marco, allora io ti ringrazio e ricordo, come abbiamo detto, che esiste una linea telefonica, la linea Aide Maltraitance Adulte Aînés, la linea contro il maltrattamento degli adulti e delle persone anziane. Il numero è 1-888-489-2287. Allora io ringrazio Marco, ringrazio le
3: Repro
2: San François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
4: Ciao.
1: Ringrazio Fabrizio e Marco, rivolgo come sempre un affettuoso saluto a tutti gli amici del CRAIC, buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
0: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi, un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
1: In occasione della festa del papà, la signora Teresa di Palma Melchior, a nome del direttore generale Alain Chartier e di tutto il personale del Repos Saint-François d'Assise, augura a tutti i papà una splendida festa all'insegna dell'affetto e della gratitudine, con un pensiero speciale ai papà che purtroppo non sono più con noi, ma che vivono nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
5: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
6: Anguria $9.99 da libra, costatella di maiale $4.99 da libra, pecorino romano $12.99 da libra.
5: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
7: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1656.

Eccoci sotto il cielo di Napoli, una delle città più cantate del mondo, perché Napoli è poesia, è passione, è tradizione, è una città che vive nelle sue canzoni, capaci di attraversare il tempo e di arrivare dritte al cuore. Oggi vi proponiamo due brani che raccontano l'anima più autentica della musica napoletana. Cominciamo con A Canzoncella, ve la ricordate? Interpretata dagli Alunni del Sole, un gruppo che ha saputo fondere la canzone d'autore con la sensibilità melodica tipicamente partenopea. A seguire una delle perle del repertorio napoletano, Maruzzella, nella magistrale interpretazione di Renzo Arbore e la sua favolosa orchestra italiana. Buon ascolto!

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Vanessa Giovagnoli, monito del presidente Mattarella sugli incidenti mortali sul lavoro, sono una ferita per l'intera collettività, scrive il capo dello Stato in un messaggio alla presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro Chiara Gribaudo. Servono misure sempre più efficaci a garanzia dell'incolumità dei lavoratori, aggiunge Mattarella, che cita la strage di Casteldaccia a Palermo, dove 2 anni fa 5 operai morirono asfissiati all'interno di una cisterna fognaria. Prima prova dell'esame di maturità, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi, sentiamo.
5: Le emozioni e la fatica, ma anche la soddisfazione per aver terminato la prima prova scritta del tema di maturità, quella di italiano. Ti soddisfatti?
6: Abbastanza, dai.
5: Ti usciti con il sorriso?
6: Sì. Sono contento, sono abbastanza soddisfatto.
7: Io ho fatto C2, un test di calabresi.
5: E perché l'hai scelto?
7: Lo ritenevo più attuale, parlava del progresso, di come la fatica viene nascosta in quest'epoca, soprattutto con i social, l'intelligenza artificiale.
5: E domani la seconda prova scritta, che varia in base agli istituti e agli indirizzi di studio.
6: E inglese.
5: Aspettate.
7: E l'intelligenza artificiale?
5: Domani?
6: Domani farò lo scritto in matematica. Sarà difficile, proverò a fare quello che so fare, speriamo che vada bene.
5: La prova di latino?
8: Mi aspetto una versione non troppo difficile.
5: Dall'Istituto Gaetano De Sanctis di Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
4: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzac, il vigilante rumeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di 2 sue connazionali. Anna Maria Andrei, 27 anni, è stata uccisa a Montecatini Terme, Pistoia, nell'agosto del 2024, mentre Maria Denisa Paun, 30 anni, a Prato, a maggio 2025. Trovato una traccia di Sara e Alice, alle sorelle di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa da Civitella al Fedene, in provincia dell'Aquila. È un fermaglio per capelli rosso trovato su un sentiero vicino alla casa famiglia dove erano ospiti. L'oggetto dovrebbe appartenere alla più piccola e il primo concreto segnale del passaggio delle sorelle. Un elicottero dei vigili del fuoco sta perlustrando l'area a bassa quota. Medio Oriente, dopo la firma a distanza del memorandum tra Stati Uniti e Iran, e domani Svizzera, inizia la seconda fase dei colloqui sull'accordo che prevede 14 punti. Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere che riguardano il nucleare e Hormuz. C'è anche il tema del conflitto in Libano. Israele ha ribadito che non intende ritirare l'esercito dal sud del paese. E i dossier internazionali incidono sui mercati finanziari. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, linea Federico Simonelli.
9: Sì, petrolio che continua innanzitutto a scendere, siamo a $78 per quanto riguarda il Brent europeo, mentre Wall Street, che ieri aveva chiuso in perdita, oggi ha aperto in positivo dopo la decisione della Fed che ha lasciato i tassi invariati. Corrono i tecnologici anche dopo che Trump ha detto che Intel e Apple potranno collaborare per la produzione di microchip negli Stati Uniti. Milano oggi scende di poco, va peggio Londra, la Banca d'Inghilterra ha lasciato i tassi invariati, ma 2 consiglieri su 9 hanno votato contro perché volevano alzarli. Ancora male l'auto dopo l'allarme sui profitti lanciato ieri da BMW. Oggi l'amministratore delegato di Volkswagen ha detto che la situazione di rischio per il gruppo tedesco non è mai stata così alta. Linea Roma.
4: Per parlare dell'avvertenza Electrolux, sciopero e corteo a Porcia contro il piano che prevede 1700 esuberi.
10: Istituzioni del territorio, sindacati, la diocesi e soprattutto i lavoratori, quelli di Electrolux ma non solo. Circa 2000 persone sono partite dalla portineria nord dello stabilimento di Porcia per dire ancora una volta che Electrolux non si spegne. Marco Sartini, sindaco di Porcia.
11: Un stabilimento che è qui presente dal 1954, ha una lunga storia industriale, è una storia legata alle famiglie. Il rischio è quello di perdere industria, indotto, capacità lavorativa e professionalità che invece qui oggi sono molto sviluppate.
10: Il corteo corteo si è concluso davanti alla prefettura con gli interventi dei rappresentanti sindacali e istituzionali. Poi le delegazioni hanno presentato le loro istanze al prefetto Michele Lastella. Pietro Mancino, FIOM CGL.
0: Se Electrolux non metterà in campo un piano industriale veramente alternativo a quello che ha presentato, la lotta continuerà in modo ancora più duro, e chiediamo a lui, visto che appunto rappresenta la presidenza del Consiglio nel territorio, di avvisare direttamente Giorgia Meloni di quello che sta accadendo.
10: Pordenone, Lara Zani per il GR1.
4: Ci fermiamo qui, la linea ora all'Italia in diretta.
2: Cambio indicativo del dollaro canadese, oggi un euro vale circa $1.62, mentre il dollaro americano si mantiene a $1.41.
3: Previsioni del tempo.
2: Cielo nuvoloso con pioggia e rischio di temporali violenti nel corso della serata. I venti soffieranno da sud-ovest a 30 km orari con raffiche fino a 50 km. Minima questa notte 15 gradi. Domani cielo coperto e 30% di probabilità di rovesci in mattinata e nel primo pomeriggio. Massima prevista per domani 20 gradi. All'esterno dei nostri studi la temperatura è di 21 gradi, il tasso di umidità è del 75%. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:46. CFMB. Abbiamo finora ricevuto tantissime email in occasione del concorso indetto per la festa del papà, sponsorizzato dal Repos Saint-François d'Assise. Ebbene, avete un'ultima chance, avete tempo fino alle 16:30 di oggi per rispondere correttamente alla prossima domanda. Vi dico subito che avete tutti indovinato. Questa volta diciamo che la domandina è un pochino più difficile, perché desidero sapere il titolo della canzone scritta e interpretata da Renato Zero, dedicata al suo papà. Quindi la canzone che Renato Zero ha scritto e ha interpretato per il suo papà. Inviate il tutto a info@cfmb.ca e in bocca al lupo. Allora, dicevamo che in palio ci sono tre carte di credito Visa prepagate del valore di $100 l'una, che potranno essere ritirate presso il Pavillon Commemoratif Ville-Marie, situato al 6893 della via Sherbrooke Est. Alla fine del programma, verso le 17:30, daremo i nomi dei vincitori. Ci sarà il sorteggio e quindi saprete chi questa volta ha vinto le carte di credito prepagate messe in palio dal Repos, che ringraziamo. Tra le altre cose, devo dirvi che la direzione e il personale del Repos Saint-François d'Assise hanno così commissionato una messa solenne in onore di tutti i papà, quindi siete invitati con le vostre famiglie a partecipare a questa messa, che sarà celebrata da padre Francesco Giordano domenica 21 giugno alle ore 9 presso la chiesa Maria Ausiliatrice, situata all'85 50 dell'Avenue Joliot-Curie, in quella di Rivière des Prairies. Quindi noi ci saremo, quando dico noi, Teresa Di Palma Melchior, delegata alle comunicazioni per la nostra comunità del Repos, e chi vi parla. Quindi in bocca al lupo per il concorso, e adesso ascoltiamo Gianni Morandi con Sei Forte Papà.

Ciao papà è il titolo della prossima canzone che ci fa ascoltare Albano, con la quale lui rende omaggio alla figura di suo padre, Don Carmelo, attraverso parole cariche di affetto, riconoscenza e ricordi. È una specie di lettera in musica, un tributo sincero alle radici, ai valori ricevuti e a quel legame che continua a vivere oltre il tempo. Un brano che emoziona e che parla al cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di amare un padre.

un po', non ho il coraggio e te lo canterò, quello che sento e non ti ho detto mai, e sono certo che lo ascolterai.

Mio caro padre, se tu sapessi come sei presente appena un dubbio appare nella mia mente, come accompagni ogni mio passo verso quella porta aperta in fondo all'universo. Sono tuo figlio e ne sono fiero, fiero di aver avuto un padre così

0: per fare acquisti.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Nettarine gialle $1.99 la libra, spalla di vitello da latte $7.99 la libra, mortadella italiana a papille $7.99 la libra, pasta di vella 2 per 3 dollari.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Fragole, due confezioni per $5. Petto di pollo dissossato $6.99 la libra. Provolone a auricchio $14.99 la libra. Bibite siciliane 4 per 330 ml $5.99 la confezione.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5.000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

Restiamo in Canada con un artista che ha saputo unire le sue radici italiane alla cultura del Quebec. Nato a Montreal da una famiglia di origine italiana, Nicola Ciccone è uno dei cantautori più amati, non solo qui a Montreal, nel Quebec, ma in tutto il Canada, con una carriera costellata di successi e milioni di ascoltatori. Oggi ci fa ascoltare Ciao Bella, un brano dal sapore mediterraneo che ci porta tra i colori, i profumi, ma soprattutto i ricordi dell'Italia, attraverso una storia di giovinezza, amore e nostalgia. Buon ascolto!

0: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Anguria $9.99 da libra, costatella di maiale $4.99 da libra, pecorino romano $12.99 da libra.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vio, Jarry e Longelier.
0: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: La Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles giugno è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato. La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.

Alla Residenza d'Italia c'è sempre qualcosa di divertente, davvero sono super attivi e super dinamici, quindi salutiamo tutti gli amici e rimaniamo a San Leonard per parlarvi dell'annuncio fatto dal sindaco Dominic Perry. Ebbene, la città di Montreal e l'arrondissement di San Leonard rafforzano le misure per contrastare gli allagamenti che negli ultimi anni hanno colpito numerosi residenti, soprattutto nel settore del Boulevard Langelier. Quindi ci sono stati degli incontri, il sindaco di San Leonard, affiancato da Alain de Souza e Gabriel Rousseau-Bélanger, membri del comitato esecutivo della città di Montreal, hanno presentato una serie di interventi destinati a migliorare la gestione delle acque piovane e a sostenere finanziariamente i cittadini più colpiti. Quindi al centro delle discussioni c'è il famoso collettore Langelier, il principale condotto di evacuazione delle acque del nord dell'arrondissement. Quindi quando raggiunge la sua capacità massima, il sistema di sutura, aumentando il rischio di rigurgiti fognari e allagamenti, quindi causando anche disagi notevoli. Quindi Montreal ha confermato che l'ampliamento dell'infrastruttura resta una priorità per migliorare il drenaggio e proteggere i quartieri più vulnerabili. Quindi, in attesa della realizzazione del progetto, San Leonard sta già mettendo in campo diverse soluzioni locali. Quindi avremo modo di parlare con il sindaco di San Leonard, Dominic Perry, che abbiamo intervistato l'ultima volta proprio durante la campagna elettorale. Poi ovviamente è stato estremamente occupato, quindi tutto ciò che ha promesso lo manterrà, parola di Dominic Perry. Siamo arrivati alle ore 16 e 34 minuti primi. Ascoltiamo Neck con Se telefonando.

0: felicità.
1: Bonanza la linea.
2: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la linea.
2: Noi italiani piace mangiar bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
3: ciliegie rosse 3,99 la libra, pomodori a grappolo 1,29 dollaro la libra, funghi bianchi 227 grammi 1 dollaro, piloni di pollo 1,99 la libra, bistecca di controfiletto 11,99 la libra.
2: Bonanza La Lumière 6852 Jean Canonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
4: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

volevamo Eccoci di ritorno, volevamo anche ricordarvi l'invito da parte del Repos Saint-François d'Assise alla celebrazione di una messa in onore di tutti i papà, una messa che sarà celebrata da padre Francesco Giordano domenica 21 giugno alle ore 9 presso la missione Maria Ausiliatrice situata a Rivière des Prairies e precisamente all'8550 dell'Avenue Joliot-Curie. Quindi vi aspettiamo numerosi. Non dimenticate, domenica mattina alle 9. E adesso torniamo alla musica. Ferma gli orologi, ma gli orologi non si possono fermare. Comunque, questo è l'ordine che ha dato Eman Metan.

0: Ken Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Allora, domani alle 10 ci sarà Sonia con Domani Sposi, quindi se conoscete delle coppie che convoleranno a nozze il giorno dopo o anche la settimana successiva, non dimenticate di inviare un'email a Sonia specificando i nomi degli sposi e i nomi di coloro che vogliono augurare una felice vita, un felice avvenire a questi giovani. Quindi voi sapete che insomma è importante scrivere primi arrivati meglio serviti, per cui Sonia sarà felice di menzionare i nomi degli sposi con i vostri auguri. Sono esattamente le 16:52, fra 8 minuti esatti l'ultimo GR del buon pomeriggio di oggi a cura della RAI. Allora noi cosa facciamo? Ma torniamo alla canzone. Vediamo un attimino che cosa abbiamo in programma per voi dopo Ermal Meta con Ferma gli orologi. Gli orologi e il tempo. Purtroppo non si può fermare il tempo e tantomeno gli orologi. Allora proseguiamo con una canzone che ci è stata richiesta in occasione della festa del papà, Iva Zanicchi, Un uomo senza tempo. Bellissima anche questa canzone per i papà.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue vi è offerto con gli omaggi del Salone Funerario Magnus Poirier, da 100 anni al servizio della comunità.
3: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: Alice Andreoli in studio, in arrivo al Consiglio europeo la Premier Giorgia Meloni, al centro del vertice Ucraina e Medio Oriente, in diretta la nostra inviata a Bruxelles, Federica Ionta.
6: Sala delle lanterne piena di cronisti, i leader stanno arrivando, attesa qui Giorgia Meloni che è atterrata a Bruxelles mezz'ora fa. Prima dell'inizio dei lavori la Premier parteciperà a due incontri preparatori, il primo del gruppo informale sui migranti, iniziativa italiana con Danimarca e Paesi Bassi, che oggi farà il punto sulle politiche europee alla luce del recente ok del Parlamento, dell'Europarlamento, scusate, al nuovo regolamento sui rimpatri, un provvedimento che la Presidente del Consiglio ha commentato ieri, ha detto premia la linea italiana del protocollo con l'Albania. Il secondo incontro è quello degli amici della coesione, un formato di 17 paesi in difesa delle politiche di coesione, ospitato anche questo dall'Italia, organizzato su iniziativa congiunta con la Romania. Poi lo dicevi, Ucraina e Medio Oriente, i temi più importanti sul tavolo, fra l'allargamento dell'Unione a Kiev e anche alla Moldova, i prossimi passi a Hormuz dopo l'accordo siglato fra Stati Uniti e Iran. Da Bruxelles con Massimiliano Savino, linea allo studio.
5: E nelle scorse ore appunto la firma a distanza di Stati Uniti e Iran del memorandum di intesa per fermare le ostilità, domani in Svizzera la cerimonia ufficiale con il via libera, la seconda fase delle negoziazioni. Trump rivendica come un successo l'accordo, Teheran torna a ribadire i suoi punti fermi.
7: Dopo la firma a distanza ieri del memorandum da parte del presidente americano Trump a margine della cena con Macron a Versailles e dell'iraniano Pezeshkian, che era invece a Teheran, previsto per domani l'inizio della seconda fase dei colloqui nei pressi di Lucerna in Svizzera, ci sono ancora nodi da sciogliere sull'accordo in 14 punti, come il nucleare, di cui si discuterà nei 60 giorni di trattative già previsti e che secondo Trump potranno essere estesi. Il presidente americano ha definito invidioso e stupidi coloro che hanno criticato l'accordo che prevede la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti iraniani, l'impegno americano a sbloccare i beni congelati di Teheran, la revoca delle sanzioni. L'accordo stabilisce anche la rimozione del blocco della navigazione ad Hormuz entro 30 giorni. Le navi pagheranno una tariffa di servizio nello stretto, ha affermato il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. L'intesa sulla fine delle ostilità in Libano è quella più a rischio. Israele ha ribadito di non volersi ritirare dal sud del paese occupato, come Teheran pretende. E nelle scorse ore altri attacchi dello Stato ebraico, uccise 3 persone. Claudia Stamerra, GR1.
5: Un'ultima ora di cronaca da Reggio Emilia, un ragazzino di 11 anni è stato travolto e ucciso da un camion della Netezza Urbana mentre era in bicicletta. Prima prova oggi dell'esame di maturità, oltre 500.000 gli studenti alle prese con lo scritto di italiano, 7 le tracce, da una poesia di Cesare Pavese all'analisi del testo su Brancati e brani di Calabresi e Bianucci. Domani la seconda prova scritta, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio, in particolare latino e classico, matematica allo scientifico. Dalla prossima settimana invece al via gli orali secondo i singoli calendari scolastici. Caso Garlasco, la madre di Andrea Sempio ha tentato di togliersi la vita. La missione arriva dagli avvocati del figlio, che puntano il dito contro l'odio contenuto nei commenti sul web. I legali chiedono a chi frequenta i social di rasserenare il clima.
8: Ha provato a suicidarsi Daniela Ferrari. Autorizzati dai familiari, gli avvocati del figlio Andrea Sempio ammettono quello che fin qui avevano escluso.
9: Un atto volontario e un tentativo di suicidio, fortunatamente non realizzatosi, per quanto la signora sia ancora in terapia intensiva.
8: Già nell'ottobre scorso era finita in ospedale sempre per un'overdose da farmaci. Contro di lei denunciano Liborio Cataliotti e Angela Taccia un clima d'odio con offese via social anche dopo il ricovero e chiedono di abbassare i toni contro una persona non non indagata. Nelle inchieste sul delitto di Garlasco la donna è stata ascoltata 4 volte, nel 2008 e poi nel 2017 sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, presentato da Sempio un anno dopo il delitto a sostegno del suo alibi. Alla riapertura del caso nel 2025 con il figlio unico indagato, la madre è stata sentita altre 2 volte. Durante il primo interrogatorio accusò un malore quando le chiesero di un suo amico pompiere. Secondo chi indaga, la mattina dell'omicidio andò lei a Vigevano a incontrare l'uomo e diede poi il talloncino al figlio, che invece, sostiene la procura, era a Garlasco all'ora del delitto. Simone Zazzera, GR1.
5: E noi ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta.
3: Cambio indicativo del dollaro canadese, oggi un euro vale circa $1.62, mentre il dollaro americano si mantiene a $1.41.
2: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
0: Previsioni del tempo.
3: Cielo nuvoloso con pioggia e rischio di temporali violenti nel corso della serata. I venti soffieranno da sud-ovest a 30 km orari con raffiche fino a 50 km. Minima questa notte 15 gradi. Domani cielo coperto e 30% di probabilità di rovesci in mattinata e nel primo pomeriggio. Massima prevista per domani 20 gradi. All'esterno dei nostri studi la temperatura è di 21 gradi, il tasso di umidità è del 75%. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:46.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Filet mignon di manzo, sottovuoto, a 17,99 la libra. Acqua frizzante San Pellegrino, 330 ml, 6 bottiglie per 4,99. Sovraccosce di pollo disossate, 6,99 la libra. Pasta Val di Grano, 500 grammi, 1,25. Olio extravergine d'oliva, Salud, 1 litro a 8,99. Formaggio grattugiato King C, 600 grammi a 9,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Delice Lafrenet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delice Lafrenet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montreal Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: Eccoci di ritorno, ebbene fra poco i suggerimenti letterari, dobbiamo anticipare un attimino i nomi dei vincitori per problemi tecnici, no? Abbiamo dovuto comunque abbiamo dovuto inserire alcune capsule, insomma è un problema interno, quindi non ha nulla a che vedere con quello che stiamo facendo in onda, quindi fra poco i suggerimenti letterari. Vi diciamo, Anima Bella era il titolo della canzone di Renato Zero, quindi comunque avevamo già ricevuto tantissimi messaggi, tante email, per cui ci congratuliamo oggi con le signore Cecilia De Rossi, Alessandra De Preitis e Carmina Mastrangelo. Quindi grazie a tutte per aver partecipato. Appuntamento al prossimo concorso con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise. Ricordiamo che sono 3 le carte di credito prepagate, carte Visa che potete utilizzare in qualsiasi negozio e saranno disponibili presso il padiglione commemorativo Ville-Marie, situato al 6893 della via Sherbrooke Est, a partire da sabato. Quindi ancora tanti auguri da parte di Teresa Di Palma Melchior, delegata alle comunicazioni per la nostra comunità del Repos, e da parte del direttore generale Alain Chartier e di tutto il personale. Vi ricordiamo l'appuntamento di domenica mattina alle 9 presso la missione di Maria Ausiliatrice, la chiesa Maria Ausiliatrice di Rivière des Prairies, dove ci sarà questa santa messa per tutti i papà a partire dalle 9 del mattino, cioè proprio alle 9. Quindi se volete potete venire ad incontrarci domenica mattina alle 9. Quindi complimenti ancora e appuntamento al prossimo concorso, che sarà quello per Little Fest, e grazie a tutti per aver partecipato.
1: Ed ora CFMB, Radio Italiana Montreal, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, presenta Suggerimenti Letterari.
0: Come l'arancio amaro è il titolo del suggerimento letterario di questa settimana. L'autrice è Milena Palminteri, la casa editrice Bompiani. E questa è la trama. A cosa serve essere giovane e piena di progetti se sei nata nel tempo sbagliato? 3 protagoniste straordinarie fronteggiano la sfida più grande: trovare il senso del proprio essere donne in un mondo che vorrebbe scegliere al posto loro. Nardina, dolce e paziente, che sogna di laurearsi, ma finisce intrappolata nel ruolo di moglie. Sabeida, selvatica e fiera, che vorrebbe poter decidere il proprio futuro, ma è troppo povera per poterlo fare. Carlotta, orgogliosa e determinata, che vorrebbe diventare avvocato in un mondo dove solo i maschi ritengono di poter esercitare la professione. È un segreto che affonda nella notte in cui i loro destini si sono uniti per sempre. Tra gli anni 20 e gli anni 60 del Novecento, Sabeida, Nardina e Carlotta lottano e amano sullo sfondo di un mondo che cambia, che attraversa il fascismo e la guerra, che approda alla nuova speranza della ricostruzione. Per ciascuna di loro la vita ha in serbo prove durissime, ma anche la forza di un amore più grande del giudizio degli uomini. Partendo da una storia vera, Milena Palminteri esordisce con un romanzo maturo e travolgente, scritto con una lingua ricca di sfumature e popolato di personaggi memorabili per la dolente fierezza con cui abbracciano i propri destini. Vi ricordo il titolo del suggerimento letterario: Come l'arancio amaro, che potete chiedere in prestito presso l'Istituto Italiano di Cultura. Salutiamo gli amici dell'Istituto e a tutti voi auguriamo buona lettura.
2: Gli Intermarché La Goria vi hanno presentato Sotto il cielo di Napoli.
3: Bonanza la linea.
4: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
5: ciliegie rosse 3,99 la libra, pomodori a grappolo 1,29 dollaro la libra, funghi bianchi 227 grammi 1 dollaro, piloni di pollo 1,99 la libra, bistecca di controfiletto 11,99 la libra.
4: Bonanza La Lumière 6852 Jean Canonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
6: Le Vendredi Fou est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Vendredi seulement, les 10 premiers clients en file recevront $50 à utiliser pour n'importe quel achat. Et profitez des aubaines vendredi seulement, comme 65% de rabais sur les sofas lorsque vous achetez la causeuse ou le fauteuil assorti. Et jusqu'à $1000 de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés lorsque vous en achetez deux ou plus. Plus, obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de $499 ou plus. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Le Vendredi Fou est de retour chez Brick. Plus d'économies pour vous.
7: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
5: Anguria 9,99 la libra, costatella di maiale 4,99 la libra, pecorino romano 12,99 la libra.
7: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: Per l'angolo del buon umore oggi abbiamo per voi il simpaticissimo comico romano Enrico Brignano, il quale ci parla con ironia dei ricordi del passato, includendo la scuola, la famiglia e la televisione. Buon divertimento!
1: Qualcuno di voi può immaginare, beh dai, tale linguaggio sicuramente avrà fatto scuole classiche. No, no, mi dispiace, non avrà fatto almeno un liceo scientifico, no, nemmeno quello, un linguistico, no, ma che? Io per non tradire le aspettative da ragazzo, per non tradire le amicizie, lasciate la fontanella, io ho, diciamo, fatto scuole, frequentato scuole dove si studiava proprio poco. Ho fatto l'IPSIA, Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato. IPSIA Antonio Locatelli, fatto. Via Casal de Merode a Roma, quindi bisognava da Dragona andare a Roma. E ho fatto quei miei compagni di studi, quindi non furono saggi filosofici, antologie italiane, storia greca, letteratura latina, grammatica francese, de che? Io avevo come compagni di studi il mio camice, sporco de grasso, con le tasche piene di trucioli de ferro, avevo come compagni di studi il tornio parallelo, avevo il mio calibro 20. Avevo come compagni di studio il trapano a colonna, la mola per molare o le punte da trapano o gli utensili per il tornio. Ecco, avevo come compagni di studio il blu di Prussia, il piano di riscontro, e chissà di meccanica sa che sto dicendo la verità. Io avevo le unghie piene di grasso nero, puzzavo di olio emulsionato. E l'unico conforto che avevo tornando a casa era un piatto di pasta preparato dalla mia genitrice, a cui volevo bene come una mamma. Lei mi preparava piatto unico, che qualcuno può pensare, beh, un piatto unico sarà stato bilanciato tra lipidi, carboidrati, fibre e proteine. Piatto unico erano 4 etti di spaghetti, quello c'è, quello te magni, o sta minestra o te butti da finestra, se no lo dico a tuo padre. Io chiaramente me la facevo bastare quella pasta. Ora quella pasta cotta a mezzogiorno, magnata alle 2:30, per carità, mia madre la teneva in caldo sopra una bella pila d'acqua calda a bollire per un paio d'ore, coperta anche per garbo, la copriva, sì, con un piatto fondo rovesciato. Quando io toglievo il piatto fondo rimaneva ancora la forma del piatto fondo, visto de profilo sembrava un'astronave, spazio 1999. La pasta non era scotta, era ritornata farina alle origini. Ma io con questo bel piatto unico potevo vedere la televisione in cucina, non in salotto. Potevo vederla in cucina, non in salotto, perché in salotto nessuno la poteva vedere, che il salotto era chiuso a noi di famiglia, perché il salotto se sporca, si apre solo quando viene qualcuno, così è pulito. Quindi noi avevamo il salotto, lo riconoscevi il salotto perché era l'unica stanza con due palanche incrociate messe così, con un teschio de cane, e sotto, e chi muore entra, o chi entra muore. Ecco, c'erano, e quindi non si poteva. Io però una volta vidi mia madre fare le pulizie, e quindi vidi proprio tra le due palanche incrociate il teschio de cane, vidi com'era fatta sta casa. Sì, il salotto, che era proprio un salotto davvero. C'erano le tende alla veneziana, sei tutte tende, tutte belle orlate. Poi c'era la vetrinetta con tutti i vetri di Burano. C'erano i vetri di Murano e di Burano, tutti i pizzi di Burano e i vetri di Murano, Murano contro Burano. Erano tutti i vetri di, sai, quei bicchieri, tutti quelle tazze, sai, le tazze, la zuccheriera, quella che sta così, no? Tutte bordate d'oro, quei bicchieri, quei frutti, tutto vetro, che tu le riempi, poi sembra che c'è tanta roba, così è finita. Sai, quei bicchieri, quelle brocche belle tutte pompose, non ci abbiamo mai bevuto, cioè, ci si beve quando viene qualcuno. Siccome a casa nostra non veniva nessuno, lì non ci andava, non ci si entrava, ci si poteva entrare. Non solo c'era la vetrinetta, c'era il divano, c'era un bel divano che mia madre ha coperto subito nuovo con un bel cellofan. Sai, quel bel cellofan trasparente? Ah, se no si rovinava. Infatti noi l'abbiamo buttato il divano e in discarica spiccava su tutti perché era nuovo, nuovo, davvero. Era quel di seguito, quel cellofan e la televisione. Quindi il divano col cellofan e la televisione. C'era la televisione col tubo catodico, c'era una televisione in salotto grande, era grande la televisione, lo schermo era piccolo ma la televisione era grande, perché era piena dei bottoni finti, della Telefunken, sì. Telefunken era grande, sopra era larga, tanto larga perché doveva contenere il centrino con la gondola di Venezia la foto de, no, de nonno morto, due fronne di Parma secca, Pisa con la neve, Pisa senza neve, la foto di mamma e papà sposetti, la foto mia della prima comunione, la foto di mio fratello il primo giorno di scuola, poi c'era padre Pio, madre Teresa di Calcutta, il Papa, il presidente. C'era un sacco di gente su sta televisione, tra vivi e morti almeno ne ho contati una ventina di persone, davvero, televisione molto grande, col tubo catodico, c'era il tubo catodico che iniziava a casa nostra, finiva sulle scale, mio padre aveva fatto un buco per far uscire il tubo catodico e sfogare la temperatura perché scaldava, mamma mia, il caldo che tutte valvole, quando si accendeva la televisione, ma faceva un rumore di fondo, ma scaldava, succhiava proprio la corrente a tutta la zona, quando accendevamo la televisione noi, capito, tanta gente gli si fermava la lavatrice, un macello, e vedevamo la televisione, vedevamo le partite, quindi quando c'era qualcuno, si vedevano le partite, noi d'estate, le partite, c'era la nazionale a Città del Messico, vi ricordo, un altro ero bambino, tutti con i calzoncini corti seduti sul divano col cielo, fan bellissimo, che c'era la partita a Città del Messico, faceva 52 gradi, a casa nostra 60, quindi sudavamo più dei calciatori, i calciatori si sono fermati per guardare dentro obiettivi, madonna ragazzi, ma come fate a vedere la televisione? E devo dire è stato bellissimo perché io ricordo segnò l'Italia, tutti ci alzammo portandoci appresso il celofan del divano, bellissimo, fu una scena straordinaria. Io però, ecco, tornando da scuola, quella io non la potevo guardare, potevo altresì guardare invece la televisione che stava in cucina, più piccina, quella che si fa in zona, qui in zona la Grunding, e la Grunding si fa in zona, che era piccolina, quella piatta, quella da cucina, quella da cucina sottile, quella sottile da cucina, quella piatta ultramoderna, quella piatta, Telefunken in salotto, quella sottile, adesso la faccio vedere, quella sottile, quella piatta, adesso la faccio vedere perché se no sembra che io parli del sesso degli angeli, quella sottile da cucina, questa qui, ecco, di solito questa e appannaggio delle guardie giurate, dei metronotti al casello, in Italia ce ne sono tante, ecco, all'epoca qui c'erano due antenne, no, che giravano e andavano sistematicamente a finire negli occhi di chi veniva in casa a dire, oh, fammi dare un'occhiata alla televisione, e l'occhiata ce la lasciavano tutti gli occhi, allora mia madre, per limitare la cecità in famiglia, mise due calzini de nonno colorati attaccati con le mollette, e io con questa televisione accesa potevo sentire e essere folgorato da questa voce.
2: Voi fate sogni ambiziosi.
1: Ambiziosi.
2: Successo, fama.
1: Fama.
2: Ma queste cose costano.
1: Costano.
2: Ed è esattamente qui che si incomincia a pagare. Col sudore.
1: Col sudore. Beh, io a queste parole, mentre mangiavo lo spaghetto più molle, io mi gasavo, mi esaltavo. E

0: spazio ai consigli per fare acquisti.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Fette di tonno fresco per il barbecue 16,99 la libbra. Polpa di pomodoro Mutti 398 ml a $1,99 l'uno. Mortadella San Vincenzo dall'Italia 9,99 la libra. Olio d'oliva extravergine Gallo 1 litro 8,99.
1: Mercato United Seafood 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Complesso funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il complesso funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il complesso funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairies, angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
2: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.

0: perché di un perché con Ivana.
1: Perché il gusto del cibo dipende dall'ambiente circostante? Perché la percezione di quello che mangiamo è influenzata dal dove lo mangiamo. Per confermarlo, all'Università statunitense di Cornwall si sono serviti della realtà virtuale, facendo indossare a 50 persone un casco che proiettava video a 360 gradi di tre differenti ambientazioni: una cabina sensoriale, dove non si è disturbati da alcuno stimolo esterno, una panchina in un parco e una stalla. In ognuna delle simulazioni ai partecipanti è stato chiesto di mangiare un pezzo di formaggio, senza dire loro che si trattava ogni volta dello stesso tipo. Alla fine dell'esperimento, il cibo consumato nella stalla virtuale veniva definito più piccante rispetto a quelli assaporati nella cabina sensoriale o sulla panchina del parco. Anche misurando a posteriori la salinità dei vari pezzetti di formaggio, i ricercatori non hanno trovato differenze. A modificare il sapore sarebbe dunque proprio ciò che ci circonda, poiché quando mangiamo, il nostro cervello non percepisce soltanto il gusto e l'aroma dei cibi, ma elabora anche gli input sensoriali che giungono attraverso gli occhi e le orecchie, così come dai ricordi. Ora spazio all'ultimo singolo di Elettra Lamborghini. Il brano si intitola Bam Bam Bambina, un pezzo dal ritmo travolgente con un ritornello immediato e irresistibile.

0: Bambina. Una breve riflessione con Ivana.
1: Spesso, conosciute da vicino, le persone giudicate più generose e più sagge deludono. C'è tanto orgoglio nella loro vita senza macchia, tanto compiacimento di essere perfette in un mondo imperfetto. Al contrario, le persone più sciagurate, consumate da tutti i vizi e disponibili per tutte le miserie, spesso sorprendono. Sapendo di essere in colpa, cercano perdono, si affannano per giustificarsi, accettano rimproveri e accuse come un giusto castigo. Così le prime si abbassano nella stima del prossimo e le seconde si innalzano. Va a finire che quasi si incontrano a metà strada. Succede spesso di pensare che nel bene e nel male, nella virtù di alcuni e nei peccati di altri, gli uomini si somigliano e si equivalgono.

Ora ci spostiamo su sonorità più intime e contemporanee, con un brano che porta la firma di due artisti molto interessanti della scena italiana, Maria Antonietta e Colombre. Hanno partecipato all'ultimo festival di Sanremo. Il brano si intitola Senza vestiti e racconta emozioni essenziali, senza filtri, con una scrittura delicata e diretta.

Ed è tutto per il buon pomeriggio di oggi e per quanto mi riguarda per questa settimana. I programmi in lingua italiana riprenderanno puntualissimi domani mattina alle 5 con Roberto, seguirà Silvio, alle 10 ci sarà Sonia con Domani Sposi, alle 15 Vittoria e domenica mattina ci sarà Alessandro. Grazie ad Océane Brisbois-Baudry per l'assistenza tecnica. Anche se il weekend dal punto di vista climatico non è proprio dei più clementi, noi vi auguriamo di trascorrere il weekend nel miglior modo possibile. È la festa del papà domenica, quindi tanti auguri a tutti i papà da parte di tutti noi qui a CFMB. Ed è proprio con un pensiero dedicato a tutti i papà, firmato da Immanuel Kant, che oggi ci lasciamo. Tuo padre ha sacrificato i suoi sogni per permetterti di realizzare i tuoi. Rendilo orgoglioso. Appuntamento sulle onde di CFMB a martedì prossimo alla stessa ora. Un affettuoso abbraccio a tutti voi da Ivana.